0: Amare non è trattenere, è lasciar volare. La libertà in amore è la forma più pura di fiducia. Chi ama davvero non chiude, ma apre, permette all'altro di essere intero, di sbagliare, di tornare, di restare per scelta. È difficile, lo so, perché la paura di perdere è il prezzo della passione. Ma l'amore che sopravvive alla libertà è quello che dura. Non serve incatenare, serve credere. E quando qualcuno sceglie te ogni giorno, pur potendo andare, quello è l'amore che salva.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Cadere non è fallire, è parte del viaggio. Tutti inciampano, tutti rompiamo qualcosa di noi. Ma la vera forza non è restare in piedi, è rialzarsi, anche tremando. Ogni ferita è un punto di ingresso per la luce, ogni delusione è una lezione travestita. Ci vuole coraggio per ricominciare, ma il coraggio non nasce dall'orgoglio, nasce dal dolore che hai superato. Rinascere e scegliere di credere ancora, anche quando nessuno lo fa. E dire sono vivo e farne un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Arriva sempre un momento in cui il vento cala, il cielo si apre e ti accorgi che sei sopravvissuto. La quiete dopo la tempesta non è soltanto sollievo, è rivelazione. Capisci cosa conta, chi c'era davvero, chi eri tu. Il rumore finisce e resta la musica del cuore che riprende a battere piano. Ogni pace è meritata, ogni respiro un premio. Hai attraversato la notte, ora goditi l'alba.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono persone che non scegli, ti scelgono loro. Arrivano piano, restano e la loro presenza diventa respiro. Non servono promesse né spiegazioni. Con loro puoi stare in silenzio e sentirti compreso come mai prima. Le amicizie dell'anima non finiscono, si trasformano, si allontanano, ma non svaniscono. Restano come luce sottile nei giorni bui e quando pensi a loro ti accorgi che stai sorridendo. Segno che quella connessione è viva, anche a distanza.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La solitudine fa paura solo a chi non la conosce. È una stanza vuota che pian piano impari ad abitare. All'inizio pesa, poi diventa un rifugio, un luogo dove ascoltarti senza rumore. È lì che capisci chi sei davvero, chi vuoi nella tua vita e chi c'era soltanto per riempire il vuoto. La solitudine non è mancanza, è spazio. E quando impari ad amarla, ti accorgi che la compagnia più importante è quella che riesci a dare a te stesso.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Questa notte ho sognato le tue mani. Non le tue parole, non i tuoi occhi, ma solo le tue mani. Erano calde, forti e tremanti insieme. Le ho viste sfiorare la mia pelle, tracciare mappe invisibili, aprire porte che credevo chiuse per sempre. Le mani parlano più delle voci. Raccontano di cura, raccontano di desiderio. Raccontano di un amore che sa essere azione, prima ancora che promessa.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: ti amo come si ama un orizzonte. Non posso raggiungerlo, eppure dà senso al mio cammino. Ogni passo che compio è spinto dal desiderio di avvicinarmi, pur sapendo che resterai sempre oltre. Ma non è del traguardo che ho bisogno, è del viaggio che mi regali. Tu sei la promessa che non si consuma, la meta che non si esaurisce mai. E in questa corsa infinita, io trovo la mia gioia.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho chiuso gli occhi e ti ho sognata. Eri luce che scendeva dalle scale. Eri voce che rompeva il silenzio. Non mi parlavi, mi guardavi soltanto. E in quello sguardo c'era tutto ciò che non so dire. La paura, il desiderio, la certezza che, qualunque cosa accada, io non potrò mai smettere di cercarti. Mi sono svegliato col cuore in fiamme e ho capito che non era un sogno. Era la mia verità travestita da notte.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

quando ragazzi, noi che camminiamo sul mondo, noi coi piedi di piombo, restiamo giù, sotto 100 chili di cielo, siamo forse degli angeli.

0: facciamo l'amore.
1: Eh sì, facciamo l'amore. E ogni tanto ci facciamo del male.
0: Scusa.
1: Scusa.
0: E ogni tanto è normale.
1: Basta non farsi mai prendere in giro, o almeno non

0: Viviamo in un mondo di vetrine. Tutti mostrano sorrisi lucidi, ma pochi raccontano le proprie ombre. Apparire è facile, basta un filtro, una posa, una frase costruita per piacere. Essere, invece, richiede coraggio. Essere significa mostrarsi nudi, accettare le imperfezioni, parlare quando la voce trema. Non servono applausi per sentirsi veri. Serve coerenza tra ciò che dici e ciò che fai. La bellezza non è nello sguardo degli altri, ma nella pace che provi quando non devi più fingere.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ci sono ricordi che arrivano come luce in una stanza buia. Li avevi dimenticati. Poi tornano e ti fanno sorridere senza motivo. Sono la prova che la vita è stata generosa, anche nei giorni duri. Custodiscili. Non viverci dentro. I ricordi servono per ricordarti chi sei, non per impedirti di cambiare. Sono radici, non catene. E se impari a guardarli con tenerezza, ti accorgi che in fondo sono la tua ricchezza più grande.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: L'anima non invecchia, resta curiosa, inquieta, pronta a sorprendersi. Sono gli occhi a farsi più attenti, le parole più lente, ma dentro c'è ancora la stessa fiamma. Non dire mai, ormai è tardi. Il tempo non è nemico, è complice dei sogni che non hai ancora vissuto. Fin tanto che ami qualcosa, fin tanto che ti emozioni, sei ancora giovane. E la giovinezza dell'anima è la più bella forma di eternità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note.

per fortuna ancora a te, qualche amico caro che amico resterà.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

tuo, fatto un po' di niente e un po' di me. Lo trovo sciocco, senza fantasia.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
7: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 19 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Nuove conoscenze da non sottovalutare e iniziative vincenti per molti di voi. Divertirvi con i cari aiuterà a sciogliere le tensioni, offrendovi solide chance di successo. Toro, segreti da svelare e incomprensioni da chiarire in questo momento complicato che supererete comunque con le vostre risorse. Se avete un'attività autonoma, sfide e successi fioccheranno. Gemelli, il periodo è ottimo per affari e contatti lavorativi, ma mantenete il massimo riservo sui vostri piani. Sentirete la necessità di viaggiare. Cancro, evitate sentimenti negativi e introducete maggiore leggerezza nei vostri pensieri, senza concentrarvi troppo sulle difficoltà. Leone, trovate un compromesso fra il desiderio di libertà e l'esigenza di stabilità, mettendoci tutto il vostro impegno. Un cambiamento professionale comunque è necessario. Vergine, siete dotati di un infallibile sesto senso che vi avvertirà di situazioni del tutto particolari. Non ignorate questo avvertimento poiché vi tornerà utile nelle trattative e nelle operazioni finanziarie. Bilancia, si prevedono imprevisti innamoramenti se avete il cuore libero o belle armonie nella vita di coppia. Sperimenterete nuovi modi di amare con il partner. Scorpione, non resistete all'amore per timore di un no e fate attenzione a non farvi bruciare sul tempo. Nel frattempo dovrete gestire una maretta domestica. Sagittario, splendidi passaggi planetari vi permettono di allargare i vostri orizzonti con nuove idee e progetti. Sarete molto comunicativi e saprete trovare le parole giuste. Capricorno, la sfera professionale vi offrirà buone occasioni e raccoglierete i frutti della vostra fatica. L'amore vi concederà momenti di rara intensità. Acquario, la passione è pronta a scatenarsi per uno sguardo o un gesto. Se siete single, guardatevi attorno. Il vostro lavoro invece viaggia spedito. Pesci, come dice il saggio, agite invece di rimuginare poiché l'energia nervosa va impiegata per rimediare alle situazioni. Aspettatevi improvvisi colpi di scena nella vostra vita affettiva. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto a tutti voi ancora una buona domenica.
6: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Ed eccoci qui pronti per augurarvi una buona domenica e ben svegliati. Per le prossime tre ore saremo la colonna sonora ufficiale. Al microfono c'è Benny Ronca, in regia come sempre al posto di comando c'è Simone Serpone. Intanto vi lascio subito il nostro contatto WhatsApp 331 240 78 78 per ascoltare il vostro buongiorno o per magari dirci come passerete questa domenica. Beh, noi siamo pronti ad ascoltare tutto quello che vorrete dedicarci attraverso i messaggi. Ma adesso bando alle ciance, iniziamo il nostro viaggio domenicale di questa mattina con le prime due canzoni. Arrivano Betty Curtis con Tutto il cuore e a seguire i Pooh con Lei è lei. Rilassatevi e buon viaggio su Romantica Radio.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Rieccoci in diretta, ma che meraviglia svegliarsi insieme in questa domenica del 19 luglio. Beh, se vi siete sintonizzati soltanto adesso, vi ricordo che siete su Romantica Radio in compagnia di Benny Ronca e Simone Serpone in regia, prontissimi a regalarvi le grandi emozioni fino alle ore 9. I nostri canali telefonici sono sempre a vostra completa disposizione. 331 240 78 78, per farci sapere dove vi trovate in questo momento, se avete già preso il primo caffè della giornata. Ma è tempo di rimettere la grande musica al centro della scena di questa domenica mattina. Bene, restiamo dunque sul filo della grande melodia italiana con i prossimi brani. Arrivano Liano Morello con C'è mancato poco e Franco Simone con Gente che

0: una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: E mentre il sole inizia a scaldare timidamente questa domenica mattina del 19 luglio, come ogni mattina che si rispetti, diamo uno sguardo al nostro almanacco per scoprire i santi di oggi. Bene, oggi facciamo gli auguri a tutti coloro che si chiamano Giusta, quindi se c'è qualche Giusta tra i nostri ascoltatori, tantissimi auguri. Ma adesso, cari amici, mettete una mano sulla manopola perché è tempo di alzare leggermente il volume, perché iniziamo a pompare già tanto energia con le nostre canzoni. Una canzone pazzesca adesso, Lucio Battisti con Un'avventura, a seguire i Ricchi e Poveri con Sei la sola che amo, e energia pura per questa domenica mattina. Si riparte, amici romantici.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Io sono a Valle della Lugania, vi sto ascoltando con tanto piacere, la vostra musica ci rende molto molto felice, specialmente nel viaggio.
1: Sono Mina da Salerno, vi voglio ringraziare tantissimo per la vostra compagnia, sto ascoltando adesso Romantica e siete unici, bellissimo. Ciao, un bacio da Salerno, un bacione.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E anche per questa mattina devo dire che i messaggi stanno già arrivando numerosissimi qui in redazione. Grazie per il vostro affetto e per aver scelto di svegliarvi insieme a noi. E tra pochissimo arriverà il momento dell'oroscopo del giorno per scoprire cosa hanno in serbo le stelle per noi in questa domenica mattina. Per cui restate incollati alla radio per sapere come andrà. Prima però spazio alle nostre canzoni d'amore, arrivano gli Alunni del Sole con Liu e poi Marco Ferradini con Lupo Solitario DJ.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 19 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Nuove conoscenze da non sottovalutare e iniziative vincenti per molti di voi. Divertirvi con i cari aiuterà a sciogliere le tensioni, offrendovi solide chance di successo. Toro, segreti da svelare e incomprensioni da chiarire in questo momento complicato che supererete comunque con le vostre risorse. Se avete un'attività autonoma, sfide e successi fioccheranno. Gemelli, il periodo è ottimo per affari e contatti lavorativi, ma mantenete il massimo riservo sui vostri piani. Sentirete la necessità di viaggiare. Cancro, evitate sentimenti negativi e introducete maggiore leggerezza nei vostri pensieri, senza concentrarvi troppo sulle difficoltà. Leone, trovate un compromesso fra il desiderio di libertà e l'esigenza di stabilità, mettendoci tutto il vostro impegno. Un cambiamento professionale comunque è necessario. Vergine, siete dotati di un infallibile sesto senso che vi avvertirà di situazioni del tutto particolari. Non ignorate questo avvertimento poiché vi tornerà utile nelle trattative e nelle operazioni finanziarie. Bilancia, si prevedono imprevisti innamoramenti se avete il cuore libero o belle armonie nella vita di coppia. Sperimenterete nuovi modi di amare con il partner. Scorpione, non resistete all'amore per timore di un no e fate attenzione a non farvi bruciare sul tempo. Nel frattempo dovrete gestire una maretta domestica. Sagittario, splendidi passaggi planetari vi permettono di allargare i vostri orizzonti con nuove idee e progetti. Sarete molto comunicativi e saprete trovare le parole giuste. Capricorno, la sfera professionale vi offrirà buone occasioni e raccoglierete i frutti della vostra fatica. L'amore vi concederà momenti di rara intensità. Acquario, la passione è pronta a scatenarsi per uno sguardo o un gesto. Se siete single, guardatevi attorno. Il vostro lavoro invece viaggia spedito. Pesci, come dice il saggio, agite invece di rimuginare poiché l'energia nervosa va impiegata per rimediare alle situazioni. Aspettatevi improvvisi colpi di scena nella vostra vita affettiva. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto a tutti voi ancora una buona domenica.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
7: E dunque abbiamo appena ascoltato le previsioni astrali con Figli delle Stelle. Abbiamo ascoltato la voce di Roberto. Si chiude così il primo appuntamento con l'oroscopo. Ma se vi siete persi qualcosa del vostro segno zodiacale, niente paura, perché l'oroscopo ritornerà intorno alle ore 8 per un secondo appuntamento. E ufficialmente siamo entrati nella seconda ora di questo primo appuntamento della domenica mattina di Romantica Radio. E inauguriamola bene questa seconda ora con due brani incredibili. Arrivano i Bee Gees con Reaching Out e Gino Paoli con Un altro amore. La grande musica non si ferma mai qui su Romantica Radio. Buon ascolto.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Ma che meraviglia di canzoni, amici romantici all'ascolto, e soprattutto che bello lasciarsi trasportare da queste melodie che sanno d'estate, quelle canzoni perfette da cantare e ballare in riva al mare, grazie alla nostra collection Radiolina sulla spiaggia. Questa è la magia della domenica mattina su Romantica Radio. Beh, se vi siete messi già in viaggio verso il mare, oppure vi state, godendo il fresco di casa, ricordatevi che potete interagire con noi, mandateci i vostri messaggi vocali per raccontarci della vostra domenica mattina. 331 240 78 78. Ed ora ritorniamo alla nostra atmosfera solita, quella romantica. Arriva il genio della musica italiana, Gianni Togni, con Fred Astaire all'università, e poi Gianni Morandi con questa canzone, Andare.

0: Pensa a Plenitude e la tua passione per lo sport. Ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: E sicuramente molti di voi saranno già in movimento in questa domenica mattina del 19 luglio. C'è chi va al mare, chi in montagna, chi si sposta magari per un semplice pranzo in famiglia. E dunque ci teniamo a ricordarvi che Romantica Radio vi segue letteralmente ovunque, perché potete ascoltarci non soltanto con la radio FM e DAB, ma anche con la nostra app ufficiale che potete scaricare gratuitamente. Se non l'avete ancora fatto, fatelo, così potrete portarci ovunque. Per chi resta a casa invece, ricordatevi che potete anche guardarci, oltre che sentirci, sul canale televisivo 788 del digitale terrestre. E allora buon viaggio con Romantica Radio. Arrivano le prossime canzoni, il mio amico Tony Cicco, in arte Cicco, con Se mi vuoi, e Diva Zanicchi con Zingara.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, da Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ciao Romantica Radio, Brossano dalla provincia di Lecce. Siete il mio sottofondo giornaliero. Siete meravigliosamente meravigliosi. Continuate così perché mi fate ricordare i miei anni più belli. Grazie, grazie, grazie. Continuate così. Ciao Romantica, ciao ciao.
1: Romantica Radio, i tuoi fedelissimi nonno Mario e nonna Isa ti augurano un successo lungo quanto i loro anni messi insieme, 92 e 80. Vai Romantica Radio, sei grande!
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica. Ci sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi. La musica che il tempo non può cancellare.
3: E con i bellissimi apriamo ufficialmente le porte ad un momento davvero speciale, uno spazio interamente dedicato alle grandi hit italiane e straniere di tutti i tempi. Sono quelle canzoni che hanno scalato le classifiche mondiali e che hanno segnato praticamente delle epoche e che continuano a farci venire la pelle d'oca ogni volta che le ascoltiamo in radio. E allora, amici romantici all'ascolto, per inaugurare questa sessione di grandi successi, oggi voliamo dritti nel pop internazionale perché stiamo per ascoltare una voce incredibile, quella di Sia con Chandelier.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
6: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 19 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Nuove conoscenze da non sottovalutare e iniziative vincenti per molti di voi. Divertirvi con i cari aiuterà a sciogliere le tensioni, offrendovi solide chance di successo. Toro, segreti da svelare e incomprensioni da chiarire in questo momento complicato che supererete comunque con le vostre risorse. Se avete un'attività autonoma, sfide e successi fioccheranno. Gemelli, il periodo è ottimo per affari e contatti lavorativi, ma mantenete il massimo riservo sui vostri piani. Sentirete la necessità di viaggiare. Cancro, evitate sentimenti negativi e introducete maggiore leggerezza nei vostri pensieri, senza concentrarvi troppo sulle difficoltà. Leone, trovate un compromesso fra il desiderio di libertà e l'esigenza di stabilità, mettendoci tutto il vostro impegno. Un cambiamento professionale comunque è necessario. Vergine, siete dotati di un infallibile sesto senso che vi avvertirà di situazioni del tutto particolari. Non ignorate questo avvertimento poiché vi tornerà utile nelle trattative e nelle operazioni finanziarie. Bilancia, si prevedono imprevisti innamoramenti se avete il cuore libero o belle armonie nella vita di coppia. Sperimenterete nuovi modi di amare con il partner. Scorpione, non resistete all'amore per timore di un no e fate attenzione a non farvi bruciare sul tempo. Nel frattempo dovrete gestire una maretta domestica. Sagittario, splendidi passaggi planetari vi permettono di allargare i vostri orizzonti con nuove idee e progetti. Sarete molto comunicativi e saprete trovare le parole giuste. Capricorno, la sfera professionale vi offrirà buone occasioni e raccoglierete i frutti della vostra fatica. L'amore vi concederà momenti di rara intensità. Acquario, la passione è pronta a scatenarsi per uno sguardo o un gesto. Se siete single, guardatevi attorno. Il vostro lavoro invece viaggia spedito. Pesci, come dice il saggio, agite invece di rimuginare poiché l'energia nervosa va impiegata per rimediare alle situazioni. Aspettatevi improvvisi colpi di scena nella vostra vita affettiva. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto a tutti voi ancora una buona domenica.
5: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
7: Noi siamo figli delle stelle.
8: E anche per oggi le stelle ci hanno svelato tutti i loro segreti. Si chiude con questo secondo appuntamento l'oroscopo della prima domenica mattina su Romantica Radio. Beh, speriamo che i pianeti siano stati generosi con il vostro segno zodiacale. Se non siete rimasti contenti, non vi preoccupate, alzate il volume di Romantica Radio che ci pensiamo noi a farvi stare su. Ai microfoni questa mattina Benny Ronca e Simone Serpone in regia. Staremo insieme fino alle 9. Se volete commentare appunto queste previsioni astrologiche o magari qualsiasi altra cosa, ricordatevi che noi siamo a vostra disposizione con il 331 240 78 78 e mi raccomando, seguiteci anche sui nostri canali social, quelli ufficiali su Facebook, Instagram e TikTok. Arrivano altre canzoni, altri successi, le emozioni sono a portata di cuore qui su Romantica Radio. Barbara Streisand con Woman in Love e Rettore con Splendido, Splendente.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: anche qui a Romantica abbiamo voglia di viaggi, sole e divertimento. Magari al sole delle Maldive, visitando la splendida Parigi o ammirando la muraglia cinese. Ma dove saranno oggi i nostri speaker? Ascolta gli indizi e scrivi la risposta giusta al 331-240-7878. Il più veloce conquista il nostro gadget.
1: E con cartoline d'estate è arrivato il momento perfetto per provare a conquistare uno dei nostri gadget. Non solo, ma vediamo quanto siete bravi a indovinare una località segreta solo attraverso pochissimi indizi che vi dirò tra pochissimo. Per cui, amici romantici all'ascolto, mi raccomando, siate veloci, rispondete esattamente con messaggio WhatsApp al 331 240 78 78. Allora ascoltate bene, questa località si trova in Francia e per la precisione in Costa Azzurra. È una città lussuosa. Vi darò un altro indizio: qui vi si svolge ogni anno un famoso e importantissimo festival cinematografico. Dove potrei trovarmi in questo momento? Rispondete velocemente: 331 240 78 78.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
2: Buongiorno dalla redazione. Nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran. Colpite strutture militari iraniane di sorveglianza costiera e di difesa aerea, mezzi navali e siti di stoccaggio di missili e droni. Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti e Islamabad e minaccia un'offensiva su vasta scala. Poi colpisce con droni kamikaze due basi americane in Kuwait. Una persona è rimasta uccisa ed altre 13 ferite, mentre diversi edifici residenziali sono stati danneggiati e dati alle fiamme a Kiev in seguito a un massiccio attacco missilistico balistico russo che ha colpito la capitale ucraina nella notte, lo riporta il Kiev Independent. Sabato di tragedia in acqua, una bimba di 4 anni annegata ieri nella piscina di un hotel di Milano Marittima per circostanze ancora non chiare. Nell'Adda sono invece annegati un 47enne di nazionalità indiana e il suo nipotino. Lo zio è morto immediatamente dopo essersi tuffato nel fiume per salvare il fratello e il bambino. Sono finiti di nuovo in manette i fratelli Andrew e Tristan Tate, influencer britannici vicini al movimento MAGA di Trump. I due sono stati presi in custodia dalle autorità federali a Miami a seguito di un mandato di cattura segreto e una richiesta di estradizione. I due sono accusati a vario titolo di 59 capi d'accusa, tra cui stupro e traffico sessuale di esseri umani. Calcio: l'Inghilterra vince 6-4 la finale per il terzo posto mondiale contro la Francia. Tripletta di Saka e doppietta per Mbappé, ora il francese è il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia dei mondiali con 22 gol. Questa sera a New York alla finale Spagna-Argentina. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Ancora insieme qui su Romantica Radio con Benny Ronca in questo ultimo miglio del primo appuntamento domenicale del 19 luglio e dopo aver ascoltato le news per restare sempre aggiornati su quello che accade nel mondo e in Italia, ritorniamo a viaggiare nel nostro mondo della musica, quella che ci fa battere i cuori. E vi ricordo che tra poco ascolteremo anche una delle rubriche più amate, ovvero Copertine d'autore, che è un insolito viaggio tra arte musica alla scoperta delle copertine più iconiche di sempre, le copertine dei dischi ovviamente. Bene, in questa puntata parleremo di una copertina monumentale, è una che ha caratterizzato un album del Led Zeppelin. Mi raccomando, restate in ascolto.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
4: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
5: Nel 1969 arriva il primo album omonimo dei Led Zeppelin, la cui copertina è un'opera iconica scelta direttamente dal chitarrista Jimmy Page. Raffigura il disastro del dirigibile tedesco LZ-129 Hindenburg in fiamme, avvenuto il 6 maggio 1937. L'immagine ritrae una fotografia in bianco e nero scattata dal fotografo Sam Shear durante la tragedia del dirigibile. In realtà l'immagine classica non è una stampa fotografica diretta, ma un'illustrazione realizzata con la tecnica del puntinismo, stipple, dal grafico George Hardy, che ricalcò e reinterpretò la foto originale, creando l'effetto a tratteggio che tutti conoscono.
6: Been dazed and confused for so long, it's not true.

0: La scelta aveva una motivazione molto profonda. Intendeva rappresentare il debutto esplosivo e l'impatto pesante della musica della band. Anche la retrocopertina ha una sua storia. Il retro infatti presenta una fotografia della band scattata da Chris Dregia. Forse non tutti lo sanno, ma la copertina si lega indissolubilmente al nome della band. Deriva da una battuta di Keith Moon e John Entwistle degli Who, i quali, parlando di formare un nuovo gruppo con Page e Jeff Beck, dissero che il progetto sarebbe precipitato come un pallone di piombo, Led Zeppelin.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio, oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao Romantica Radio, sono Gigi da Salerno, sono sul canale 788, vi ascolto qui seduto sul divano, grazie delle canzoni che mi fate ascoltare, siete straordinari tutti, vi ascolto da un po' ora, un abbraccio a tutti voi.
1: Aquí en Buenos Aires, la música de Romantica Radio calienta el alma. Gracias por todos los días.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: E siamo arrivati al traguardo finale anche per questa splendida domenica mattina del 19 luglio. Grazie a quanti sono stati all'ascolto fin dalle prime luci dell'alba e a quanti si sono aggiunti nel corso di questa mattinata. Grazie soprattutto a chi ci ha scritto in tantissimi. Grazie al mio capitano di regia Simone Serpone. Ma prima di lasciarci voglio svelarvi il luogo segreto di cartoline d'estate. La città da indovinare era Cannes, complimenti a chi ha risposto esattamente. Intanto vi dico che la nostra bellissima e bravissima Simonetta è già pronta, starete benissimo con lei per le prossime 4 ore. Bene, adesso vi lascio in dolcissima compagnia e l'intensità di Gigi Finizio con la sua bellissima Solo Lei. Un abbraccio grande da Beni Ronca e buona domenica a tutti. Ciao!

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

E buongiorno, buona domenica, buona estate, amici romantici, ben ritrovati. Grazie a Benny che ci ha fatto compagnia fino a poco fa, grazie a Simone Serpone che è in regia anche oggi con Simonetta, 4 ore da questo momento fino alle 13. Dove siete? Siete in giro, siete a casa, vi state svegliando, siete al mare, state preparando, che ne so, la borsa per andare in spiaggia? Avete deciso di rimanere a casa? Raccontateci se volete tutto quello che avete in programma di fare oggi, anche se avete pensato di starvene in panciolle, come si suol dire a Napoli, a 4 di bastoni sul letto per ascoltare Romantica Radio, anche perché noi siamo qui a farvi compagnia, anzi ci facciamo vicendevolmente compagnia. 4 ore dense, piene di musica, notizie, chiacchiere, i vostri messaggi, e ovviamente si parte subito con la nostra colonna sonora. Subito arriva Gianni Bella con Agati e Manuel Manu con T'amo amore mio.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E allora, amici romantici, mentre voi sorseggiate il vostro caffè, se avete avuto la fortuna però di svegliarvi soltanto adesso, io vi invidio profondamente, noi innanzitutto ci godiamo la musica di Romantica Radio con le nostre collection, ma poi vi facciamo anche un po' una fotografia di quello che succederà, perché abbiamo vari appuntamenti, c'è Anna McCore, ci sono le cartoline che noi vi manderemo da una località e grazie a queste cartoline avrete la possibilità di portare a casa i nostri gadgets, e poi c'è l'appuntamento iconico con le copertine d'autore e con i vostri messaggi al 331 240 78 78. Va bene, raccontateci di voi se vi va, e intanto tra poco il solito salto all'indietro nel tempo, ma prima il romance con Fiori di Carta e subito Summer on a Solitary Beach, un capolavoro di Franco Battiato.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Le più belle canzoni d'amore qui su Romantica Radio. Intanto noi, che sapete che facciamo, riavvolgiamo il nastro e andiamo a vedere qualche tempo fa, un po' di tempo fa, che cosa succedeva esattamente il 19 luglio del 1975, quando veniva inaugurato un parco giochi che ha fatto divertire, continua a far divertire migliaia e migliaia di ragazzi, genitori, famiglie. Parliamo infatti di Gardaland, che nasce il 19 luglio del 1975. Ma dobbiamo fare anche gli auguri invece a chi compie gli anni oggi. Stiamo parlando di Lucrezia Lante della Rovere, che è nata il 19 luglio del 1966. Tanti tanti auguri a questa attrice. Noi torniamo invece alla nostra musica, perché arriva Tema dei Giganti e subito The Sound of Silence, e loro sono Simon & Garfunkel.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ciao Romantica Radio, sono Gigi da Salerno, sono sul canale 788, vi ascolto qui seduto sul divano, grazie delle canzoni che mi fate ascoltare, siete straordinari tutti, vi ascolto da un po' ora, un abbraccio a tutti voi.
1: Aquí en Buenos Aires la música de Romantica Radio calienta el alma. Gracias por todos los días.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Allora, amici romantici, salutiamo tutti coloro i quali mandano il loro messaggio vocale al 331-240-7878 e sono, io lo dico sempre, i nostri portatori sani di buon umore. Però facciamo anche un saluto a Enrico, che ci scrive da Brescia e oltre a farci complimenti saluta la moglie Flora, che è a casa mentre lui è al lavoro, e dice: lei è al fresco dell'aria condizionata, io un po' meno. Enrico, non ci hai detto che lavoro fai? Che fai il bagnino? Che fai? Non lo so, sei al sole? Mi auguro di no, per la verità. Grazie comunque per averci scritto. A te e a tua moglie Flora regaliamo Senza te di Mal e subito Dolce Veleno, e lui è Demis Rousseau.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
7: Mi piaci.
0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
7: Mi piaci.
8: E ben ritrovati amici romantici, parte ufficialmente la seconda ora con Simonetta. Siete curiosi di sapere chi è il protagonista dello spazio Anima e Core di oggi? Ve lo dico tra poco. Vi dico solo che è un grandissimo artista, ma veramente un grandissimo artista, anche famosissimo pianista. Però dai, non vi anticipo nulla, non voglio spoilerare. Tra poco ascoltiamo la sua canzone, una delle più famose, che sicuramente vi farà sciogliere, quindi magari ci scriverete anche le vostre sensazioni a 331 240 78 78, ma prima c'è Umberto Balsamo con Amore Mio e subito Zucchero, Sugar, Fornaciari. Questa è Non Aver Paura.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Ancora buona domenica, amici romantici. Mi fate fare un saluto a tutti quelli che scrivono sui nostri social, perché voi sapete che Romantica Radio è praticamente tecnologicamente capillare, diciamo così. Ci potete ascoltare attraverso il DAB, web, l'FM, la TV, Alexa, ma anche attraverso i nostri

social, perché oltre a commentare tutto quello che noi scriviamo, i nostri post, noi vi ringraziamo. Se andate sulla pagina Facebook di Romantica Radio noterete in alto un link in azzurro dove c'è scritto live.romanticaradio.it. se cliccate si apre una schermata e troverete la scritta Ascolta Ora. Cliccando ancora una volta arriverete ad ascoltarci in streaming, e se cliccando vi siete sintonizzati in questo momento, noi vi diamo il benvenuto. Siete con Simonetta fino alle 13 e subito vi regaliamo Non serve a niente di Paolo Frescura e Heartbreaker, e lei è Dionne Warwick.

0: frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione. Caso Rogero, la premier Meloni rompe il silenzio commentando al Corriere la condanna a 14 anni e 9 mesi inflitta al gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori. Parla di pena sproporzionata, invita a riflettere sulle condizioni psicologiche di chi subisce una rapina violenta, poi rivendica di aver dato il via libera a Nordio per attivare la procedura di grazia. Nessuna de-escalation e tensione alle stelle nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Nella notte dopo l'uccisione di due militari americani in Giordania, gli Stati Uniti hanno lanciato l'ottava ondata di raid consecutiva. Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con Washington a Islamabad e attacca in Kuwait e Giordania. A 25 anni dal G8 del 2001, Genova torna a fare i conti con una delle pagine più controverse della sua storia recente. Oggi in città è previsto il corteo nazionale per ricordare le giornate del vertice internazionale e la morte di Carlo Giuliani. Attesi migliaia di manifestanti e attivisti anche da altri paesi europei. Primi segni di cedimento per l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia. Al nord si inizia a respirare, anche se i bollini rossi per le ondate di calore tornano ad aumentare. Oggi sono 14, domani saranno di nuovo a 17. Oggi allerta temporali su Veneto e Lombardia dopo la grandinata di ieri a Milano. Feriti al concerto di Bad Bunny interrotto per la bomba d'acqua. Calcio, l'attesa è finita. Questa sera alle 21 andrà in scena la finale dei Mondiali 2026. A New York la Spagna di Lamine Yamal sfiderà l'Argentina di Lionel Messi. Ieri la vittoria dell'Inghilterra contro la Francia nella finalina per il terzo posto. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anem e Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
6: E allora siamo arrivati finalmente al momento della vostra condivisione, delle vostre emozioni al 331-240-7878, perché l'appuntamento con Anem e Core oggi vede protagonista uno straordinario Renato Carosone, che nel 1954 con Enzo Bonagura, che ha scritto il testo, ha composto la musica di questo brano che tra poco andiamo ad ascoltare. Quindi ditemi quali emozioni vi suscita al 331-240-7878 questa meravigliosa Maruzzella.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
7: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.

0: Ciao Romantica Radio, io quando vi ascolto in macchina mi scateno a cantare insieme. Non mi ascolta nessuno per fortuna, perché sono un po' stonata. Ciao a tutti!
1: Ciao Romantica, sono Silvana, abito ad Avellino. Ascolto voi perché mi fate tanta compagnia e le canzoni sono molto romantiche. Un abbraccio forte, un bacio.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: E come vola il tempo, quando la compagnia è bella, la musica di Romantica Radio, i vostri messaggi, i vostri vocali all'interno di Ciao Romantica al 331 240 78 78, i messaggi che ci scrivete, come quello di Luigi che scrive da Roma e saluta la mamma Elisa che ha 88 anni e che ci ascolta sempre. Ma grazie, caro Luigi, dai un bacio grande alla tua mamma, mi raccomando, e noi veramente siamo felicissimi di leggerti. Sai che facciamo? Regaliamo a te e alla tua mamma Renato e i Profeti con Io perché, io per chi? E subito Guido Renzi, questa è Amica Mia.

0: di trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walkino, chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore.
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
2: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provarti.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame?
6: Mac.
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
8: Ed eccoci pronti a ripartire, ben arrivati, ben sintonizzati, buona domenica e buona estate a tutti. Se vi siete sintonizzati in questo momento, tra un po' parleremo di stati da record, gli stati in cui si parlano più lingue al mondo. Non lo immaginereste mai, ve lo dico io però, ve lo dico tra poco. Prima arriva Renato Zero con Non cancellate il mio mondo e subito Caterina Caselli, questa è Re di Cuori.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Parole,
5: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

allora, amici romantici, se vi siete sintonizzati solo ora, magari vi siete persi la mia anticipazione, perché tra un po' andiamo a analizzare, diciamo così, gli stati nei quali si parlano più lingue. Allora, c'è veramente una babele, sapete dove? In Papua Nuova Guinea, dove si parlano, udite udite, 841 lingue. Al secondo posto troviamo l'Indonesia, perché insomma esploriamo una particolare top 10, dove si parlano 720 lingue. In Nigeria se ne parlano 537, in India 458, negli Stati Uniti

0: Deghi arredare il tuo giardino?
1: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E allora continua questa domenica d'estate con Simonetta. Noi stiamo parlando degli stati in cui si parlano più lingue. Eravamo arrivati alla top 5 che si chiudeva con gli Stati Uniti, ma attenzione, in Australia ci sono 318 lingue, in Cina, nella sconfinata Cina, se ne parlano solo 307, in Messico 304, in Camerun 279, chiude la top 10 il Brasile con 250 lingue parlate, capito? Quanti dialetti, quante versioni, no? E declinazioni dei vari linguaggi, appunto, che troviamo in tutto il mondo. Ma che meraviglia, che cosa affascinante però la linguistica. Va bene, abbiamo quindi fatto un po' il giro del mondo su base linguistica e adesso torniamo però a cantare con Fred Bongusso, Facciamo Pace, e subito Memory Magi, Io ti darò di più.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: romantica, siete bravissimi, siete unici, stupendi.
1: Sono Antonio da Santa Maria Capua Vetere. Vi ascolto perché trasmettete una musica rilassante, adatta per tutta la giornata. Un abbraccio, siete bravissimi.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. E allora, mentre ci avviciniamo velocissimamente al termine di questa ora, io saluto come sempre gli amici che lanciano i loro messaggi, i loro vocali al 331-240-7878 e sono protagonisti dello spazio Ciao Romantica. Ma dobbiamo salutare anche Angelica che in questo momento ci sta ascoltando, ci dice dalla spiaggia: bene, ma che meraviglia con la nostra app, grazie cara Angelica. E dice: mentre i miei bambini giocano, io vi ascolto e mi godo la vostra musica. Grazie, cara Angelica, non ci hai detto dove sei, magari fai una foto e mandacela, va bene? Le vostre foto, insomma, ci fanno compagnia, quanto i vostri messaggi, sia vocali che scritti. A te regaliamo Lucio Battisti con Emozioni e subito gli Stadio. Questa è Canzoni alla Radio.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Ancora buona domenica a tutti, ben ritrovati amici romantici, siete con Simonetta fino alle 13 con Simone Serpone in regia. Tra poco due appuntamenti attesissimi, perché grazie alle cartoline che vi manderò da una località misteriosa potrete portare a casa uno dei nostri gadgets. E poi ci sono anche le copertine d'autore oggi, mamma mia, protagonisti Simon & Garfunkel. Però vi dico dopo di cosa stiamo parlando, di quale album si tratta. Prima ascoltiamo Cugini di Campagna con Solo con te, e subito E le rondini sfioravano il grano, e lui è Giampiero Artigiani.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: anche qui a Romantica abbiamo voglia di viaggi, sole e divertimento. Magari al sole delle Maldive, visitando la splendida Parigi o ammirando la muraglia cinese. Ma dove saranno oggi i nostri speaker? Ascolta gli indizi e scrivi la risposta giusta al 331-240-7878. Il più veloce conquista il nostro gadget.
1: E allora, amici romantici, siamo arrivati finalmente al nostro appuntamento, quello con la storia, eh? Guardate, oggi è un appuntamento con la storia, perché se vi dico che in questa città c'è l'acropoli più famosa del mondo, se vi dico che c'è il Partenone, ed è nota per essere la culla della democrazia, mi dite dove sono, scrivetemelo subito se volete portare a casa uno dei gadgets di Romantica Radio. Ditemi dove mi trovo al 331 240 7878. Siete pronti?

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione. L'Italia ricorda il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta uccisi nell'attentato mafioso del 19 luglio 1992 a Palermo. Il presidente della Repubblica Mattarella afferma che il disegno eversivo alla base delle stragi è stato sconfitto e che la Repubblica ha dimostrato di essere più forte. Il ministro dell'Interno Piantedosi definisce Via D'Amelio una ferita indelebile nella storia del paese. L'Iran alza il livello dello scontro con Washington, promette una risposta decisiva e devastante a qualsiasi nuova aggressione e minaccia attacchi diretti contro gli Stati Uniti se i raid dovessero continuare. Intanto, secondo fonti della sicurezza israeliana rilanciate dai media sauditi, Mojtaba Khamenei non si troverebbe in Iran. Notte di fuoco su Kiev, colpita da un massiccio attacco russo con oltre 40 missili balistici e ipersonici e 120 droni. Secondo le autorità ucraine, il raid è durato circa 5 ore, provocando almeno un morto e diversi feriti. Mosca rivendica l'operazione, Zelensky denuncia tra gli attacchi missilistici più grandi dall'inizio della guerra. Continua il dibattito sul caso di Mario Rogero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. La premier Meloni definisce la pena sproporzionata e conferma di aver dato il via libera al ministro Nordio per l'avvio dell'iter sulla grazia. La moglie del gioielliere scrive a Mattarella chiedendo un atto di clemenza e umanità. Calcio al giorno della finale dei mondiali, questa sera a New York alle 21 la Spagna sfida l'Argentina per il titolo. Messi dalla carica, qualunque cosa accada questo gruppo ha già scritto la storia. Ieri la vittoria dell'Inghilterra contro la Francia nella finalina per il terzo posto. Mbappé miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali con 22 gol. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: E allora noi come sempre salutiamo e ringraziamo gli amici della redazione che con questo caldo invece di andare al mare sono lì a darci le notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo che non sempre sono belle, anzi. Va bene, torniamo a noi tra poco, prima di lasciarci l'appuntamento con copertine d'autore, Simon Garfunkel, il meraviglioso album Bridge Over Troubled Water. Arriva tra poco questo appuntamento e sapremo qualcosa in più, qualche retroscena, e ci arriveremo ascoltando Giampiero Filisatti con Ancor di più e subito Anonimo Italiano. Questa è E così addio.

0: Sa Plenitude è la tua passione per lo sport. Ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
2: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
3: Tra le celebri copertine non possiamo dimenticare quella di Bridge Over the Troubled Water di Simon & Garfunkel del 1970. La cover mostra un primo piano del duo affiancato, Paul Simon a sinistra e Art Garfunkel a destra, sorridenti e con i loro volti parzialmente sovrapposti. La copertina è diventata un'icona visiva esattamente come la musica contenuta nel loro quinto e ultimo album. Le teste degli artisti, leggermente reclinate l'una verso l'altra, riflettono l'intimità, ma anche l'inizio della separazione artistica che ha segnato la realizzazione del disco.

0: Lo stile della fotografia, dai toni caldi e naturali, cattura perfettamente l'essenza dell'album, che spazia dal folk rock al gospel fino alle sonorità peruviane. A differenza dei precedenti lavori, in cui apparivano spesso malinconici o distanti, la foto in primo piano trasmette un senso di conforto e supporto, richiamando esattamente il messaggio della celebre title track.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio, oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Sono Piero da Crotone. Quando la musica diventa poesia, romantica nell'autore.
1: Io sto passeggiando, ascoltando la vostra musica. Perfetta, ideale. Grazie.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: E allora amici romantici, grazie, grazie per essere stati anche oggi con me. Simonetta vi saluta, vi ringrazia e vi lascia nelle mani di Simone Serpone e del Baga. Dove mi trovavo quando vi ho scritto? Ma ovviamente ad Atene. Questo appuntamento però torna anche più tardi, tranquilli se non siete stati più veloci a scrivere al 331 240 78 78. Io intanto, oltre ad augurarvi una splendida domenica, vi dico che vi aspetto sabato prossimo a partire dalle 9. Siate puntuali.

0: frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Ma buona domenica, ma grazie per l'applauso come sempre di incoraggiamento. Quattro ore davanti, dopo Simonetta De Chiara, sono il Baga, ben trovati, Romantica Radio. L'opportunità, vi ricordo subito, di comunicare con noi attraverso WhatsApp con il numero 331 240 78 78. Due le opzioni, se volete, messaggi scritti o eventualmente note audio, che accoglieremo come sempre a braccia aperte e vi permetteranno come sempre di essere dei nostri. Nel frattempo, fra poco ritroveremo Barry Manilow con un pezzo veramente iconico. Io penso a Barry Manilow, penso naturalmente a Mandy. Fra poco questo, però, perché subito c'è Marco Ferradini con la sua Teorema.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: La nostra radiolina sulla spiaggia continua a regalarci emozioni legate naturalmente all'estate, alle vacanze, ai pensieri, come dico sempre, che ci portano

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, da Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Buona domenica, siete con il Baga fino alle 17, questa è Romantica Radio, coinvolgimenti emotivi molto differenti fra, non so, adulti e neodiplomati, sì, assolutamente, perché magari da adulti si sente parlare della scuola, ecco, la prima cosa è pensare ad una situazione con nostalgia, no? A quei tempi anche decisamente spensierati, ma non tutti abbiamo amato la scuola allo stesso modo, e poi ci sono i neodiplomati invece, che in realtà, che barba che no. Sono pienamente d'accordo con voi, gli esami si sono spenti non da tantissimo, per cui a cipicchi adesso assolutamente, diciamo, l'effetto è quello del riposo e del relax. La musica però fra poco racconterà davvero cose del passato, grandi suggestioni legate alla scuola, grazie ad Antonello Venditti e compagno di scuola. Subito Ciro Sebastianelli e Laura.

0: Rossa Plenitude è la tua passione per lo sport. Ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Meravigliosa radio, sei unica. Anna da Belvedere, provincia di Cosenza.
1: Ciao Romantica Radio, grazie per allietare le nostre giornate. Un caro saluto a tutti voi, Stefano da Scalea, ciao.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: È domenica, buona estate, siete su Romantica Radio con il Bug. Come state vivendo questa giornata? Se siete al lavoro, beh, sicuramente sarà una giornata super impegnativa, giustamente. Se invece siete relax, siete proprio totalmente relax, per cui io faccio giornate in cui non riesco neanche ad accendere un fornello o magari, ecco, forse la friggitrice ad aria sì, ma è il massimo, ecco, del calore che voglio disperdere per casa, per cui non so come vi siete organizzati voi in questa giornata. Ci nutriamo di musica, che ne dite? Se non altro calorie non ne ha e soprattutto ci regala belle sensazioni, e fra poco le sensazioni arriveranno da Francesco De Gregori con la leva calcistica del 68, subito Bette Midler con Wind Beneath My Wings.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Mi piaci!
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Romantica Radio, buon pomeriggio, direi domenica pomeriggio insieme al Baga e su una radio che si chiama Romantica, direi che una spruzzata anche di cronaca rosa ci sta. Allora, impegnato sui campi da tennis assolutamente, Matteo Berrettini, anche sulle questioni di cuore sembra che ci sia qualcosa che bolle in pentola. Lui ha finito una storia con Vanessa Bellini da poco tempo, ma c'è qualcuno che sussurra e insiste sull'opportunità che si possa essere fidanzato, che comunque abbia un approccio con una DJ e producer sudcoreana molto conosciuta, perché comunque sia protagonista del panorama musicale internazionale, ovvero Peggy Gou. Sarà vero? Nessuno ha dato né conferma né smentita, come accade in queste situazioni. Noi invece vi diamo una certezza: fra poco c'è Gianni Bella con Tamo, subito Michele Zarrillo con Sarabanda.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Parole,
0: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

fammi fermare il tempo che danza tra noi, lascia che sia.

Siete su Romantica Radio, condividiamo canzoni, emozioni, ma anche, fra virgolette, storie di grandi personaggi. Fra poco ritroveremo Raffaella Carrà, lei è stata la regina indiscussa della TV, ma non solo, anche della musica. Poi c'è un bellissimo tour che sta ovviamente girando i teatri italiani dedicato proprio a questa figura straordinaria, Raffaella Carrà, che ascolteremo fra poco con Forte, Forte, Forte. Subito un mio conterraneo, lui ha avuto la fortuna di scrivere una canzone come Il Mondo, che ha cambiato assolutamente in maniera totalmente positiva la sua condizione economica nel corso del tempo. Diciamo pure che ha continuato a scalare le classifiche di vendita. Jimmy Fontana lo ha fatto anche con Begin.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Ci sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi, la musica che il tempo non può cancellare.
3: Fra i bellissimi di Romantica Radio in questa domenica anche direi un eroe contemporaneo. Beh, The Weeknd è assolutamente lo pseudonimo di Abel McConnell Tasfay, che è produttore, discografico, cantautore ma anche attore, nato in Canada. Lo ritroviamo con questa canzone davvero bellissima che si intitola Die For You, che ha un video molto particolare perché rende omaggio alla serie televisiva Stranger Things e anche a E.T.

0: romantica, emozioni senza tempo.
1: E sarà che tu sei un'isola dal cuore di bottiglia. Sarà che adesso è più difficile sapere che mi piglia.

Io non voglio più prometterti il tempo di una vita. Poi sai bene che per me è impossibile.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Ciao Romantica Radio, sono Norma d'Avellino. Vi volevo dire grazie per le bellissime immagini che trasmettete e per i conduttori che fanno tanta compagnia. Vi seguo ormai da anni su tutti i dispositivi, però quello che maggiormente seguo è la TV. Grazie, grazie, grazie.
1: Ciao Romanca, siamo Alessandro e Anna da Potenza, anche se io vengo da Roma, però comunque siete la radio dei nostri cuori, vi ascoltiamo ogni giorno, grazie mille, ciao!
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su

La domenica di Romantica Radio insieme al Baga fino alle 17, pronto anche a darvi conto dei messaggi che sono arrivati fino a questo momento al 331 240 78 78. Continuate pure a scrivere. Io volevo salutare intanto Ornella da Salerno, che ha scritto: Romantica Radio è la mia stazione radio dei sogni, capite? A noi Ornella fa immensamente piacere. Saluto Silvana da Cosenza: con Romantica ogni giorno sintonizzo il mio cuore. Giulia da Reggio Calabria: Romantica è la radio che mi emoziona ogni giorno di più. Grazie, ma grazie a te Giulia. Saluto anche Salvatore da Palermo: nel mio bar Romantica Radio accompagna i miei clienti dalla colazione all'aperitivo, più di così davvero non si può. Un saluto va anche al nord, siamo esattamente in Lombardia. Gina da Varese: ogni giorno nella mia trasferta andata e ritorno verso Milano per lavoro siete la mia colonna sonora. Grazie a tutti voi, continuate a scrivere al 331 240 78 78 quelle che sono le suggestioni che vi ispira Romantica Radio. Fra poco sentiamo Marco Armani con Tu dimmi un cuore ce l'hai. Subito c'è Patti Pravo con Pensiero stupendo.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Romantica Radio, buona domenica, siete con il Bug fino alle 17, a me piace anche ogni tanto chiacchierare di cinema, in questo caso direi che ho dei numeri da brivido per Michael, il film biografico sulla vita di Michael Jackson che ha superato i 977 milioni di dollari al botteghino mondiale, diventando così il biopic con il maggior numero di incassi nella storia del cinema. Il film diretto da Antoine Foucault ha battuto il primato ottenuto in precedenza da Oppenheimer, che narra la vita del fisico Robert Oppenheimer con 975 milioni di dollari di incasso, mentre al terzo posto si piazza con 911 milioni di incasso Bohemian Rhapsody, la pellicola sulla vita di Freddie Mercury e l'ascesa naturalmente dei Queen. Fra poco la grande musica di Zucchero con Un piccolo aiuto, subito Jens con Piccolo grande amore.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore. Non

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: La radiolina sulla spiaggia ci ha regalato grandi emozioni, ancora una volta legate a quelle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle nostre vacanze. E nel frattempo, a proposito di suggestioni, io riprendo a noleggio il pedalò. Adesso non mi ricordo bene quanto costasse, se 1.000-1.500 lire l'ora, una cosa così, insomma, si faceva una pedalata a largo e ovviamente si andavano a fare i tuffi, si faceva il bagno non proprio in mezzo alla confusione, soprattutto visto che le spiagge dell'Adriatico sono molto basse, quindi si faceva una bella pedalata, si andava a largo, insomma, ecco, e si facevano tuffi in tutta sicurezza, divertendosi oltretutto. Fra poco ci sono canzoni che ci riportano indietro nel tempo e ci accarezzano l'anima, e questo capita sempre più spesso su Romantica Radio. Fra poco Edoardo Vianello con Mio Signore, subito Alessio Colombini, Questo fare a meno di te.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Sarebbe stato ucciso e poi dato alle fiamme l'uomo il cui corpo è stato trovato carbonizzato in un terreno agricolo ad Eboli nel Salernitano questa mattina. Gli inquirenti non hanno dubbi, si è trattato di un omicidio. La vittima sarebbe il 53enne Luigi Esposito. Come giornalista si occupava da anni di cronache sportive ed era un dipendente dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente. Seconda visita in carcere della vice premier Salvini a Mario Roggero. Il gioielliere piemontese condannato a 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori. La Lega fa sapere che la petizione online per la grazia ha superato 120.000 adesioni. Secondo il pentastellato Conte, la destra sta facendo sciacallaggio sul caso del gioielliere, dove non c'entra nulla la legittima difesa. Un terremoto di magnitudo 5.6 ha colpito il Perù centrale, precisamente la provincia di Chupaca nella regione di Junin, epicentro a 22 km di profondità. I morti

0: Al momento sono 5, ma ci sarebbero ancora persone sotto le macerie. Crolli e gravi danni si registrano in diverse aree. Il calcio, stasera alle 21 c'è la finale dei mondiali tra Argentina e Spagna. Si giocherà al MetLife Stadium nel New Jersey. Prima della partita, dalle 19.30, ci sarà anche una cerimonia di chiusura e durante l'intervallo ci sarà per la prima volta nella storia dei mondiali un halftime show sul modello di quello del Super Bowl, curato da Chris Martin, il cantante dei Coldplay, e ci saranno tra gli altri Madonna, Shakira, i BTS e Justin Bieber. Ed è tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
2: Buona domenica su Romantica Radio, siete insieme al Bug, parliamo di inglesismi. Bene, allora io ho un inglesismo che diventa anche una sorta di passione a quanto pare, perché sono tutti pazzi per la snackification, scritto tutto attaccato, ovvero, vogliamo semplificare, passione per gli snack. Il 56% delle persone sceglie spuntini veloci e bilanciati e dice addio ai pasti tradizionali. Se provate a venire a vivere al sud, poi ne parliamo. Comunque, si tratta di una vera e propria tendenza alimentare, e sempre più persone scelgono di sostituire i classici pasti con snack consumati in movimento durante la giornata. A tal proposito però ci sono i nutrizionisti che richiamano a gestire questo fenomeno con grande equilibrio e attenzione soprattutto alla qualità. Io dico sempre, se uno deve intraprendere una strada ben precisa per quanto riguarda la nutrizione, per l'appunto ci sono i nutrizionisti che possono aiutarci. Non affidatevi a social, perché succede sempre così, no? TikTok è uno di quelli che detta legge da ogni punto di vista. Fra poco New Trolls con Quella carezza della sera, subito Polanca con Piangerò per te.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ciao Romantica Radio, dall'Abruzzo, dai Monti della Maiella. Un saluto da Andrea.
1: Ehi ragazzi, vi ringrazio per la bella compagnia che mi date mentre sono ai fornelli a preparare un altro po' di caponata e la ricotta fritta. Vi auguro una buona giornata e mi complimento sempre con voi per la vostra professionalità.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Siete su Romantica Radio, parliamo di mezzi pubblici, ma sì, dai, chi li ricorda quando prima di prendere dei colori cangianti, tipo rossi e arancioni, per esempio, mi ricordo, poi sono diventati arancioni, poi sono passati a rossi, poi sono diventati bianchi, erano verdi e verdini? Chi non ricorda il tassì, che era praticamente giallo, è stato giallo per un periodo, forse era più giallo nei telefilm americani, però anche in Italia per un periodo i tassì sono stati gialli, poi sono diventati bianchi e buona lì. Perché vi sto facendo tutta sta disamina sul colore dei mezzi pubblici? Perché fra poco Roberto Soffici ci canterà un taxi giallo. Prima ci sono i Nuovi Angeli e con loro viaggiamo, andiamo a Singapore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Antica Radio, buona domenica, siete con il Baga, parliamo dei robot umanoidi. Per anni abbiamo pensato che potessero avere un futuro soltanto all'interno delle fabbriche, nei magazzini o comunque in ambiti produttivi di intrattenimento, tutto al più. Oggi invece scopriamo dalla Cina che è partita una rivoluzione tecnologica che è destinata ad entrare non solo nelle case ma anche all'interno di un qualcosa di più intimo, perché c'è un'azienda che ha ufficialmente avviato la prevendita di U1, che è un robot umanoide a grandezza naturale progettato, sentite bene, per offrire compagnia specialmente emotiva. Ma come fai a dimenticare che quello che è davanti a te praticamente è un robot umanoide? Ah già, bella domanda, non sappiamo neanche i costi, così, giusto per dire. Fra poco c'è Barry White con You're the One I Need, subito Guido Renzi e Tanto Cara.

0: Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: I need love. I need life.

0: Plenitude è la tua passione per lo sport. Ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: anche qui a Romantica abbiamo voglia di viaggi, sole e divertimento. Magari al sole delle Maldive, visitando la splendida Parigi o ammirando la muraglia cinese. Ma dove saranno oggi i nostri speaker? Ascolta gli indizi e scrivi la risposta giusta al 331-240-7878. Il più veloce conquista il nostro gadget.
1: Ci siamo e sto per spedirvi un'altra delle nostre cartoline d'estate. Estate è tempo, sì, assolutamente di viaggi. Siete sicuri comunque di riuscire ad indovinare i luoghi attraverso soltanto qualche indizio? Dai, proviamo. Se dico che è su un'isola, la sua spiaggia si chiama Mondello e ha un teatro famoso, da dove vi sto scrivendo? Dove mi trovo? Scrivetelo subito al 331-240-7878, il più veloce che invia il messaggio conquista un nostro gadget. Pronti? Via!

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Siete su Romantica Radio, buona domenica, pronti perché adesso faremo il nostro insolito viaggio fra arte e musica, la scoperta delle copertine più iconiche, conoscendo autori, magari le motivazioni delle copertine d'autore. In questo caso prenderemo in esame l'album dei Chicago, l'ottavo per essere precisi, Chicago X, o se volete Chicago X, detto anche The Chocolate Album. Lo scoprirete fra poco perché il tempo di sentire Michele con Dite a Laura che l'amo, e prima ancora Leandro Baldi con Sentimenti.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
4: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
5: Nel 1976 arriva un iconico disco dei Chicago, diventato per l'opinione pubblica l'album del cioccolato, proprio grazie alla sua altrettanto iconica copertina, che aveva in bella mostra una barretta di cioccolato. Il disco si chiama Chicago 10. Era il 14 giugno. La cover presenta l'iconico logo della band, inciso su una tavoletta di cioccolato semiaperta. Il brano più celebre del disco è If You Leave Me Now, che ha regalato alla band il loro primo singolo numero uno negli Stati Uniti. If you...

0: L'idea visiva è stata concepita da John Berg, lo storico art director della Columbia Records. Grazie a questa intuizione pop, John Berg ha vinto il Grammy Award nel 1977 per il miglior packaging di un album. Oggi il design di questa copertina è così iconico da far parte della collezione permanente del MoMA, Museum of Modern Art di New York. Curiosità: per celebrare i primi successi dell'album, la Columbia Records ha regalato al gruppo una barra di puro platino da circa 12 kg, 25 libbre, realizzata da Cartier.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
2: Ciao Romantica, la vostra musica ci fa sognare, siete fantastici, non vi perdo un giorno. Ciao da Giovanna.
3: Ascolto Romantica Radio, chiamo Tonino e sto viaggiando su un aliscafo direzione Capri per un weekend sudato ma romantico, come Romantica Radio. Ciao.
4: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
5: E anche per questo fine settimana è tutto, almeno per quanto mi riguarda. Tornerò con voi sabato e domenica prossimi dalle 13 alle 17 nel weekend di Romantica. Prima di scappare vi devo una risposta, se no non mi aprite la porta, lo so, ed è la risposta delle nostre cartoline d'estate. Vi abbiamo scritto da Palermo, il più veloce di voi che avrà inviato la soluzione al 331 240 78 78 sarà ricontattato ovviamente dalla nostra redazione. In arrivo c'è Paola Coda per condurvi fino alle 21, io vi faccio sentire ancora un paio di cose, direi che ci stanno. Fra poco Elio Gandolfi con La vita, subito Claudio Baglioni con Amori in corso. Passate un buon pomeriggio e una buona serata.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
6: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Sì, eccomi, sono arrivata, caro Baga, e grazie per avermi annunciato ed essere stato con i nostri romantici per tutto questo pomeriggio. Inizia adesso l'appuntamento con Paola Coda in questa domenica 19 luglio. Benvenuti, se avete appena acceso la radio, ben ritrovati se invece eravate già con Romantica da prima di me. Io adesso vi conduco fino alle 21, quindi abbiamo tante cose da dire e da fare in queste prossime ore, tanta musica pronta per essere goduta, ascoltata, per farci emozionare. Voi raccontatemi cosa fate in questa domenica pomeriggio, se è una domenica piena d'estate, di mare, di relax, di riposo, di vacanza, oppure se, ahimè, per qualcuno sicuramente lo sarà, è una domenica di fatica, di lavoro, di viaggi in giro per l'Italia su e giù per raggiungere mete di vacanza o per rientrare dalle ferie. Insomma, aspetto i vostri messaggini 331-240-7878. Vi regalo due fantastici pezzi con cui iniziare il nostro pomeriggio insieme. Demi Russo tra poco ci canterà Goodbye, My Love, Goodbye. Subito partiamo con la voce di Massimo Ranieri, 20 anni.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
2: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Parole, parole!
6: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: La nostra collection Radiolina sulla spiaggia l'abbiamo appena ascoltata qui su Romantica Radio in questa domenica pomeriggio. Parliamo di amore e parliamo di poter trovare l'amore al supermercato. A Milano c'era la leggenda metropolitana dell'ananas nel carrello dell'Esselunga. Non so se ricordate, un po' di tempo fa, chi aveva l'ananas nel carrello segnalava agli altri di essere single. In Finlandia si sono inventati invece il cestino rosa per i single, quindi hanno deciso che chi prende il cestino rosa invece che di altri colori sta facendo capire alle altre persone nel supermercato di essere single, in cerca dell'amore. Quindi in questo clima un po' in cui forse siamo tutti saturi di app per incontri, cose simili, molti preferiscono tornare ai cari vecchi incontri dal vivo, meglio magari se veicolati anche da questo tipo di iniziative. Si tratta di un modo alternativo, neanche troppo invadente, per conoscere persone single, perché ovviamente la regola presuppone che si scelga per fare la spesa al supermercato un cestino rosa invece di un cestino nero, grigio, di altri colori, per comunicare agli altri che si è favorevoli a chiacchierare, a conoscere nuove persone. E questa tendenza sta piacendo tanto, non soltanto in Finlandia, adesso si sta spargendo la voce grazie ai social un po' in tutto il mondo. Ecco, tutti a prendere cestini colorati per conoscere persone nuove, le proviamo tutte. Christian tra poco ci canterà Abbracciami amore mio, e subito ecco i Cugini di Campagna con 64 anni.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. L'uomo ucciso e poi dato alle fiamme nel salernitano Luigi Esposito, di 53 anni, era un dipendente dell'Agenzia regionale per l'ambiente di Avellino, ma era soprattutto noto come giornalista in ambito sportivo. Collaborava con il quotidiano La Città di Salerno, con l'emittente TV 8 Channel e dirigeva il sito tuttosalernitana.com. All'anagrafe Luigi si faceva chiamare da sempre Luca e così firmava i propri articoli e servizi televisivi. A Bologna un uomo ammanettato è morto durante un intervento della polizia. A chiamare il 113 sarebbero stati alcuni residenti dopo che l'uomo nello spazio dei garage aveva dato in escandescenze. La Lega ha depositato un provvedimento a prima firma Claudio Borghi che punta a modificare la legge sulla legittima difesa integrando l'articolo 52 del codice penale. La proposta prevede la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a

0: mano armata in casa o in negozio. Oggi il leader del Carroccio Salvini è tornato ad incontrare in carcere il gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori. Formula 1, Kimi Antonelli torna a vincere e lo fa a Spa nel Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale. L'italiano, sempre più leader del campionato, è al sesto successo stagionale. Batte in uno splendido duello la Ferrari di Leclerc, sul podio anche Verstappen, poi Hamilton investigato e Piastri. Il Mondiale torna dal 24 al 26 luglio in Ungheria. Ed è tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
2: Romantica Radio, abbiamo anche ascoltato le ultime notizie di questa domenica 19 luglio grazie alla nostra redazione, e tra poco ci godiamo anche un pezzo molto molto bello che adoro e che vi consiglio già da subito di alzare il volume. Arriva tra pochissimo, ma intanto vi ricordo di seguirci sulle nostre pagine social, dove trovate tantissimi contenuti che trovate solo lì su Facebook. Condividiamo tante notizie, condividiamo e insieme commentiamo tanti eventi legati al mondo della musica. Su Instagram facciamo altrettanto, lo facciamo anche su TikTok, e su YouTube trovate davvero tante compilation, tante playlist per godervi la musica di Romantica in qualsiasi momento. E trovate sicuramente anche protagonista spesso dei nostri contenuti Anna Oxa, una delle cantanti più di talento del panorama musicale italiano, che nel 1990 si presenta a Sanremo con una canzone che diventa una delle canzoni più famose del suo repertorio, Donna con te, e quindi ce la godiamo tutta. Per questo vi dicevo di alzare il volume, perché è una di quelle canzoni da cantare a squarciagola. Anna Oxa, Donna con te, e poi arriva anche Nils Sedaka con La notte è fatta per amare.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Romantica Radio, sono Lucia da Napoli. Perché vi ascolto? Perché siete rilassanti, siete conduttori fantastici, divertenti e poi mi fate rivivere la mia gioventù con le mie canzoni preferite. Un abbraccio a tutti voi.
1: Romantica Radio, solo nel nome di questo emittente, è una garanzia per tutti noi amanti della musica dolce per sognare. Un abbraccio da Roberto Toscanesi, da Pozzuoli.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

La musica e anche le vostre voci mescolate insieme alle nostre, degli speaker, insieme alle voci dei vostri artisti preferiti, le potete ascoltare in Ciao Romantica, e quindi vi invito sempre a mandarci i vocali su WhatsApp, non soltanto i messaggini scritti, perché appunto poi noi li ascoltiamo in Ciao Romantica. 331-240-7878, questo è il numero da comporre, così come hanno fatto tanti amici. Vado a leggere qualche messaggino. Ci scrive ad esempio Fabio dalla provincia di Vercelli, quindi ce ne andiamo in Piemonte, ci ascolta da lì ed è molto molto felice di averci scoperto. Dice: non vi lascio più perché siete la mia compagnia anche in questa domenica pomeriggio, una domenica che è stata una domenica di famiglia per Lorenzo e per la moglie Teresa, che si stanno godendo il rientro a casa dopo una bella domenica in famiglia a festeggiare il compleanno della suocera. Buon rientro a casa, e spero sia stata davvero una domenica di gioia e di amore in famiglia. Per tutti voi all'ascolto, in arrivo i Romance con La mia donna, e poi ci godiamo il Blasco Nazionale, che ha già venduto tutti i biglietti del suo giubileo del prossimo anno a Roma, 10 date in cui festeggiare i 50 anni di carriera. Vasco Rossi, lo ascoltiamo tra poco con Ciao.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Mi piaci!
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Continua il nostro pomeriggio insieme qui su Romantica Radio in questa domenica 19 luglio. Ormai siamo nella seconda metà di questo mese estivo e spero che molti di voi siano in procinto di partire per le vacanze o siano già in ferie, si stiano godendo un po' di riposo. E noi però non andiamo in ferie, Romantica Radio è assolutamente aperta per ferie per tutta l'estate, quindi mi troverete sempre qui tutti i weekend. Io sono Paola Coda e come di consueto vi tengo compagnia tra le 17 e le 21 ogni sabato e ogni domenica, e tra poco ci andremo a godere un bellissimo pezzo della tradizione della musica partenopea napoletana che sono felicissima di ascoltare insieme a voi per il nostro appuntamento di Anima e Core, perché ci sarà un protagonista speciale di cui parliamo tra pochissimo. Ricominciamo però, e lo facciamo con Al Stewart che ci canta Time Passages, e poi Mario Lavezzi e Giulia Fasolino con Dolcissima.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anem e Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica

0: Grazie.
1: Thank you.
2: Di sera al tramonto. Solo dolci melodie. Solo su Romantica.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
6: Beh, inutile dire che vi siete davvero scatenati con il protagonista di questa sera di Anima e Core, non poteva essere altrimenti, Peppino Di Capri con Roberta. Sono arrivati tantissimi messaggi, intanto ovviamente di emozione, di dolore, di tanti fan accaniti di Peppino. Ovviamente c'è anche chi semplicemente lo ringrazia per tutto quello che ha donato alla musica italiana, alla musica napoletana e quello che ha rappresentato. E poi ci sono un sacco di persone che si chiamano Roberta proprio per il pezzo che era protagonista stasera di Anima e Core, e che sono appunto tutte figlie in qualche modo di quel pezzo lì, di quella canzone lì e del caro Peppino Di Capri. E Roberta è Roberto, e quindi avete scritto in tantissimi, da Roma, da Napoli, dalla Sicilia, dalla Lombardia, per dire esattamente questa cosa che ci fa molto molto piacere. Tra poco invece arriva Copertine d'autore, stasera arriva una copertina che io mi inchino perché è una delle mie preferite, sia la copertina, sia il disco, sia il gruppo. Stasera protagonisti Nirvana con Nevermind. Scopriremo un po' di curiosità proprio su questa copertina d'autore, ma lo facciamo dopo un altro po' di musica che vi devo far ascoltare, perché tra poco Wes e Dori Ghezzi con un successo straordinario dal titolo Un corpo e un'anima. Subito Alain Barrière con Vivrò.

0: Gassa Plenitude è la tua passione per lo sport. Ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
4: Settembre 1991, l'uscita di un solo album cambiò la storia della musica. Il disco in questione è Nevermind, della band statunitense dei Nirvana. L'album ha inventato un genere, quello del grunge, e ha plasmato un'intera generazione. Nevermind, dopo pochi mesi, era ai primi posti delle classifiche mondiali. Ma c'è un altro elemento che è entrato nell'immaginario collettivo: la copertina del disco. La celebre foto del bambino nudo che nuota sott'acqua, inseguendo una banconota da un dollaro che fa da amo. Ma com'è nata questa insolita immagine? A realizzarla fu Robert Fisher, all'epoca appena laureato. Kurt Cobain voleva l'immagine di un bambino nato in acqua, ma serviva un altro elemento nella cover. E fu ancora Cobain a pensare all'amo. E dopo un pomeriggio passato a immaginare cosa usare come esca, bistecca, burrito, CD, animali, arrivò l'idea. Un dollaro.

0: ne vende fuori un'immagine decisamente potente dal punto di vista simbolico. In sostanza, appena nasciamo siamo costretti a rincorrere il denaro. Non tutti sanno che lo scatto, ovviamente reale, fu realizzato in una piscina in California e furono invitate coppie con bimbi appena nati dietro un compenso di $200. Di oltre 50 foto, solo una rispondeva alle esigenze grafiche, ma è quella che ancora oggi tutti abbiamo ben chiara nella nostra mente.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
2: Ciao Romantica, è il vostro romantico Sergio Gigliotti da Casoria. Siete l'unica radio romantica che esiste in Italia. Ti voglio bene.
3: Sono Lina da Marano di Napoli. Ascolto Romantica Radio da casa mia fino ad arrivare al lavoro tutte le mattine. È una musica che mi fa stare bene, mi fa ricordare tutti i miei anni belli passati di gioventù. Auguro a voi tutti una buona giornata e invito a tutte le persone ad ascoltare Romantica Radio, sicuramente non se ne pentirà. Ciao, buona giornata.
4: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
5: Romantica Radio in questa domenica 19 luglio, una domenica ricca di emozioni, ricca anche delle vostre voci, quelle con cui ci inviate i vocali al 331-240-7878, non solo i messaggini, e poi come potete sentire vi riascoltiamo all'interno della programmazione di Romantica Radio. Dopo di me, lo sapete, arriva la serata dedicata a tutto quello che arriva dal passato e non solo, che è legato in qualche modo all'estate. Quando arriva questo periodo il nostro caro Giampa Serino si dedica all'estate e stasera si parla delle comitive dell'estate, quei gruppi nati in pochi giorni al mare o in vacanza che sembravano una famiglia davvero nel giro di pochi giorni, di una settimana, e quindi sarà una serata dedicata a quelle comitive lì, le comitive dell'estate. Racconterà sicuramente tanti aneddoti Giampa, e tutti quanti ci ritroveremo in questi ricordi e tutto quello che poi sapete succede dopo le 21, contornato da ottima musica romanticissima, così come questa che arriva adesso, Giampiero Artegiani, Acqua Alta in Piazza San Marco, e poi i Beans, Se.
6: Romantica. Acqua alta in Piazza San Marco,

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Ancora una buona domenica sera, lo devo dire, domenica sera, anche se c'è ancora tanta luce e ormai le giornate estive ci danno l'illusione di avere giornate molto molto più lunghe, più ricche di luce, però siamo effettivamente nella sera della domenica, quel momento lì in cui inizia ad esserci anche un pochino di malinconia, ma noi ce la facciamo prendere bene, come dicono i più giovani, e ci godiamo queste altre due ore che ci aspettano insieme. Io sono Paola Coda, tra poco vi porto con me lontano a parlare di qualche notizia che stuzzicherà la nostra curiosità. Prima però si ricomincia con la musica e lo facciamo con Ciro Sebastianelli, che tra poco ci canterà Il buio e tu, subito I vicini di casa. 15 anni.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa, basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Radiolina sulla spiaggia è il nome della nostra fantastica collection dell'estate, l'abbiamo appena ascoltata su Romantica Radio e adesso vi porto nella città dove si vive meglio nel mondo, almeno secondo la classifica 2026 dell'Economist Intelligence Unit, che è un'organizzazione affiliata alla rivista britannica The Economist, molto autorevole. Qual è la città dove si vive meglio nel mondo? È Copenaghen, la città più vivibile del mondo, la capitale della Danimarca, che è salita per il secondo anno consecutivo sul gradino più alto del podio di questa classifica. In fondo al ranking, che valuta ovviamente fattori come l'istruzione, la stabilità, l'assistenza sanitaria, la cultura, le infrastrutture, si posiziona invece la capitale della Siria, Damasco, che ovviamente viene da una situazione di diversi anni di guerre. Tra le città che hanno fatto registrare più miglioramenti in un anno c'è invece New York, non l'avrei mai detto, e anche Tokyo. La qualità della vita lì ha fatto un balzo in avanti, portando la capitale giapponese al decimo posto. Al secondo posto si piazza Vienna, la capitale dell'Austria, terza invece Melbourne in Australia, città italiane non molto pervenute, ahimè. Ecco che arriva Sandro Giacobbe tra poco, ci canterà uno dei suoi più grandi successi, Il giardino proibito. Subito Biografia di un amore, Enzo Malepasso.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Io devo ringraziarvi per i tanti messaggini che arrivano al 331-240-7878 in questa domenica sera. Devo salutare Paolo che ci scrive dal Circeo e si sta godendo la vacanza al mare con tutta la famiglia, ma dice: non posso non ascoltare Romantica Radio, comunque mi fate compagnia in queste giornate di mare e di relax. Un saluto anche a Rita che invece ci ascolta dalle Marche, ci ascolta dalla provincia di Ancona e ci dice di essere al lavoro, di godersi Romantica anche dal suo posto di lavoro, visto che lavora in un bar e quindi la domenica è un giorno come tutti gli altri, e lo so, ci sta, buon lavoro Rita, un saluto e un tanti auguri a te, lo dobbiamo fare, ogni tanto arrivano anche i tanti auguri a te, il buon compleanno stavolta lo facciamo alla nostra carissima amica Marcella che compie gli anni, che si gode il compleanno insieme a noi, e noi ti facciamo davvero tanti tanti auguri in musica con due grandi artisti, Gianni Morandi che tra poco ti canterà Non son degno di te e subito Michele Zarrillo che ti canta L'alfabeto degli amanti.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Mi chiamo Giovanna, sono in vacanza in Turchia e vi ascolto. Buona giornata, ci tenete tantissimo in compagnia.
1: Io sono a Valle della Lugania, vi sto ascoltando con tanto piacere, la vostra musica ci rende molto molto felice, specialmente nel viaggio.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Anche qui a Romantica abbiamo voglia di viaggi, sole e divertimento. Magari al sole delle Maldive, visitando la splendida Parigi o ammirando la muraglia cinese. Ma dove saranno oggi i nostri speaker? Ascolta gli indizi e scrivi la risposta giusta al 331-240-7878. Il più veloce conquista il nostro gadget.
1: Estate, tempo di viaggi, ma siete sicuri di indovinare i luoghi solo in base a qualche indizio? Allora proviamo subito. Se dico che vi si tiene un famoso palio, la sua piazza principale è quella del campo e il suo dolce è il panforte, dove sono? Da dove arriva la cartolina di stasera? Scrivetemelo al 331-240-7878. C'è il palio, la piazza principale è quella del campo e si mangia il panforte come dolce. Scrivetemelo e il più veloce conquista uno dei nostri romanticissimi gadget. Pronti?

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

la serata più romantica, più emozionante che possiate trovare nell'FM italiano c'è qui, solo qui. Io sono Paola Coda, in questa domenica 19 luglio vi accompagno ancora per un'altra oretta insieme. Tra poco ricominciamo a partire in giro per il mondo e in giro per il mondo delle emozioni con una storia molto molto carina che vi racconto proprio tra pochissimo. E poi abbiamo ancora da fare, ancora saluti, vi devo dare la soluzione della nostra cartolina, da dove l'ho spedita. Insomma, continuate comunque a star con me e a raccontarmi la vostra serata. 331 240 7878. Ricominciamo alla grande con Zucchero, che arriva tra poco con il brano Come l'aria, e subito con gli ABBA. Cominciamo con loro alla grande, The Winner Takes It All.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu. La sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Ce ne andiamo adesso in Galles e andiamo a conoscere un collega, un mio collega, un conduttore radiofonico. Che cosa si è inventato? Pensate un po', si chiama Alice James e praticamente ogni settimana dimostra che in Galles ci si conosce un po' tutti. Quindi ogni settimana nella sua rubrica che si chiama Cymru Connections fissa praticamente questo momento della trasmissione in cui in un minuto lui deve riuscire a trovare una conoscenza in comune con uno sconosciuto dall'altro capo del telefono e ci riesce circa la metà delle volte. Per farlo inizia spesso chiedendo all'ascoltatore la sua età, la scuola, l'università che ha frequentato o dove lavora, e se non basta passa agli hobby o ai luoghi che frequenta abitualmente finché non trova un collegamento. Ed è un gioco che è nato così un po' per caso, un passatempo, perché in realtà è un po' un passatempo però nazionale non ufficiale, cioè cercare una conoscenza comune con una persona appena conosciuta, quello che si chiama anche un grado di separazione. Ovviamente per paesi come l'Italia, che ha quasi 60 milioni di abitanti, è un esercizio un po' complicato. Si può fare nelle città in cui si abita, piccole città, nei quartieri, però nella nazione britannica del Galles è facile trovare amici in comune un po' con tutti, questo perché ci vivono circa 3 milioni di persone e secondo gli stereotipi sono eccezionalmente loquaci. Due bellissime canzoni, due romanticissime canzoni, Miguel Bosé che ci canta Se tu non torni e poi arriverà anche Ornella Vanoni con Domani è un altro giorno.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Giustamente arrivano un po' i vostri messaggi che in tante città, tante piccole città italiane, si potrebbe fare altrettanto come fa il conduttore radiofonico in Galles, vedere se riesce a trovare un collegamento almeno in comune. È vero, noi poi insomma riusciamo a, secondo me, avere dei giri ancora più, siamo loquaci, siamo alla mano, quindi dei giri ancora più stretti, si potrebbe provare, eh? E a proposito di giri, di comitive, stasera il nostro Giampaserino dedicherà il suo appuntamento dalle 21 in poi alle comitive dell'estate, quei gruppi che nascevano in pochi giorni al mare, in vacanza, che veramente sembrava poi conoscersi da una vita, ma magari ci si conosceva da una settimana. Per alcuni diventavano amicizie poi che duravano tanto e tanto tempo, per tutta la vita anche forse, però nascevano così nei giorni d'estate. Ecco, ci riporterà lì Giampa dalle 21 in poi con il suo appuntamento da non perdere. Ricchi e poveri tra poco ci cantano Come vorrei, ed ecco Mino Vergnaghi, Parigi addio.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, da Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ci sono cose nella vita che...

0: proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.

0: Sono Mina da Salerno. Vi voglio ringraziare tantissimo per la vostra compagnia. Sto ascoltando adesso Romantica e siete unici, bellissimo. Ciao, un bacio da Salerno. Un bacione.
1: Ciao Romantica Radio, Brossano dalla provincia di Lecce. Siete il mio sottofondo giornaliero. Siete meravigliosamente meravigliosi. Continuate così perché mi fate ricordare i miei anni più belli. Grazie, grazie, grazie. Continuate così. Ciao Romantica, ciao ciao.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Ebbene sì, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento anche in questa domenica 19 luglio. Con voi c'è stata Paola Coda sin dalle 17 di questo pomeriggio, quando ho dato il cambio al Baga, e si ricomincia il sabato prossimo con il weekend di Roma Antica Radio, mentre vi aspetta un'intera settimana insieme ai miei colleghi fantastici che ricominceranno già a partire da domani mattina a tenervi compagnia nei giorni, diciamo, feriali. Noi arriviamo nei dì di festa, dal sabato mattina si comincia con Benny, Simonetta, il Baga e Paola, e poi concludiamo con il mitico Giampa Serino, che è pronto e sta per arrivare per parlarvi di comitive. Ma prima di andar via devo dirvi da dove spedivo la cartolina di stasera, la cartolina che arrivava da questa città dove si svolge il palio, dove si mangia il panforte. Eh sì, era proprio Siena. Siena era la soluzione del nostro fantastico appuntamento con le cartoline dell'estate, quindi complimenti al più veloce che ha scritto Siena e che verrà contattato dalla nostra redazione per ricevere uno dei nostri romanticissimi gadget. Vi aspetto sabato prossimo dalle 17 e vi lascio con Loretta Goggi, che tra poco vi canterà Notte all'Opera. Subito ecco Umberto Balsamo, Malgrado tutto. Baci baci baci da Paola Coda.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
6: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Buonasera a tutti amici, benvenuti su Romantica Radio, io sono Gian Paserino e vi accompagnerò fino a mezzanotte in questa domenica sera che ha già addosso quella luce piena di luglio, no? Una luce che rende tutto un po' più morbido, più lento, più caldo sicuramente, ma anche più disponibile ai ricordi e ai sentimenti. Vi saluto, ovunque voi siate sarò la vostra compagnia con la mia voce e con la musica di Romantica Radio, sia che voi siate in macchina, magari sulla strada da ritorno, da una giornata al mare, sul divano, la finestra aperta. Per respirare un po' della sera, il rumore lontano dell'estate ancora nell'aria. Saluti anche a chi magari in questa domenica sera sta lavorando. Oggi parliamo delle comitive dell'estate, quei gruppi che nascevano quasi dal nulla, no? Spesso in vacanza, in spiaggia, in campeggio o magari nel villaggio, no? Sul lungomare, in piazza, e nel giro di 2 o 3 giorni sembravano già una famiglia. Non ci si conosceva davvero prima, però poi a un certo punto ci si ritrovava sempre tutti quanti insieme, sotto l'ombrellone, a cena, in spiaggia di sera, oppure al bar, sul pedalò di pomeriggio, davanti a una gelateria, su una panchina. Insomma, erano dei gruppi sicuramente temporanei, però in realtà avevano una grande intensità, perché con le loro alleanze, poi soprannomi che ci si dava all'interno della comitiva, le gelosie che nascevano, le simpatie, le risate, gli amori che magari nascevano, le promesse, i saluti finali dopo il termine delle vacanze, quella malinconia inevitabile degli ultimi giorni, ci hanno regalato emozioni intense. Se vi va di raccontarmi la vostra comitiva dell'estate che vi è rimasta nel cuore, scrivetemi stasera su Romantica Radio al 331 240 78 78 oppure via mail a redazione@romanticaradio.it.

0: ancora tu qui.
1: Parliamo delle comitive dell'estate questa sera qui su Romantica Radio con la voce di Gian Paserino. E ve le ricordate, no? Non c'erano quasi mai i bisogni di andare a costruirle. Quelle comitive nascevano da sole, avevano qualcosa di straordinario, sembravano nascere in maniera naturale, bastava una spiaggia, un campeggio, una piazza, il villaggio o anche semplicemente il lido dove si andava ogni mattina e poi si tornava a casa. In ogni caso, in poco tempo le persone giuste, o perlomeno quelle disponibili a stare insieme per un po' di tempo, si ritrovavano. I bambini, come al solito, si riconoscevano in pochissimo tempo. Gli adolescenti si studiavano, magari un pochino in più, poi cominciavano a muoversi come se ci si conoscesse da sempre. I grandi invece si incontravano attraverso i figli, attraverso gli orari dei pasti, le chiacchiere scambiate con i vicini d'ombrellone. C'era una velocità affettiva che oggi, a distanza di tanto tempo, sembra essere sparita, perché in vacanza si diventava amici molto prima, perché si condividevano tempi più lunghi, spazi più reali, meno distrazioni, e forse perché c'erano meno schermi, diciamocelo, c'erano più occhi, si viveva di più nello stesso posto guardandosi, o magari semplicemente perché l'estate rende tutti un po' più disponibili a credere che dei legami possano nascere anche senza lunghe preparazioni. E se ce lo ricordiamo, dentro queste comitive succedeva di tutto. Nasceva l'amicizia con qualcuno di inseparabile in pochissimi giorni, nasceva la conoscenza con la ragazza che ci sembrava più vicina proprio perché non apparteneva alla nostra città, nasceva il gruppo delle passeggiate serali, il gruppo del pedalò, il gruppo del falò, il gruppo del bar. Non serviva molto, bastava essere tutti quanti insieme nello stesso tempo, con la stessa voglia addosso di vivere l'estate.

0: ascolta quello che ho qui dentro.
1: I vostri messaggi al 331-240-7878. Cominciamo con quello di Stefano, che ci ha scritto da Bari e dice: ciao Giampa, la mia comitiva più bella è nata in campeggio. Dopo 3 giorni sembrava impossibile immaginare la vacanza senza tutti quanti loro. Li saluto se mi stanno ascoltando. E poi ci ha scritto Martina da Napoli: ciao Giampa, le comitive estive erano molto strane. Io sapevo perfettamente che sarebbero finite molto presto, ma proprio per questo ci mettevo dentro tutta la mia emozione e tutte le mie intenzioni, perché non volevo perdermi nemmeno un attimo della loro compagnia. Poi Paola da Torino scrive: con una ragazza conosciuta in vacanza ho condiviso più in una settimana che con certe persone in tanti mesi. È diventata la mia amica del cuore, ci sentiamo ancora anche se viviamo a centinaia di chilometri di distanza. E poi Federico ci ha scritto da Palermo: sai, il bello era che la mia comitiva nasceva senza spiegazioni. Un giorno prima eri da solo, il giorno dopo facevi già parte del gruppo e sembrava che tu ne facessi parte da un secolo. E poi chiudiamo col messaggio di Claudio da Genova: le estati più forti della mia vita non avevano soltanto un luogo, ma avevano una compagnia, sempre la stessa, indipendentemente da dove mi trovassi. Ed è vero, noi non ci ricordiamo soltanto il mare, no? Il campeggio, il paese dove andavamo. Ricordiamo con chi abbiamo vissuto quelle esperienze e quei luoghi. Questa è una delle verità più importanti dell'estate, no? I luoghi contano, ma diventano davvero memorabili, diventano meritevoli di restare nella nostra memoria, nei nostri ricordi, quando qualcuno li ha abitati insieme a noi nel modo giusto. Continuate a scriverci, se vi va, il vostro WhatsApp. Il numero è 331 240 78 78.

c'è un aspetto delle comitive d'estate che mi salta all'occhio. Le comitive d'estate sono l'argomento di cui stiamo parlando questa sera qui su Romantica Radio. Saluti a tutti da Gian Paserino. Beh, diciamo che quelle comitive avevano una durata breve, ma erano molto molto intense, una grande intensità, enorme, direi. Sapevamo in fondo che tutto sarebbe finito prima o poi, che a un certo punto qualcuno sarebbe ripartito, che sarebbe arrivato agosto o sarebbe finita la settimana del villaggio o il soggiorno in un villaggio, vacanze, la vacanza in albergo. Eppure non ci si tratteneva, anzi forse proprio perché il tempo era corto ci si metteva dentro di più emozioni, più intenzioni. Le comitive estive in questo senso erano una scuola importante, perché ci insegnavano ad inserirci, a osservare, a capire chi era il leader, chi comandava senza comandare, no? Chi faceva ridere gli altri, chi era più protettivo, chi si innamorava in silenzio, chi faceva il brillante, chi sapeva ascoltare e dare il consiglio giusto. E ci insegnavano anche a sopportare delle piccole gelosie, poi a litigare e a fare pace, a restare fuori un po' di più, a sentire che magari una settimana può bastare per diventare importante. E forse ci sono rimaste così addosso proprio per questo, perché erano dei gruppi veri dentro una cornice provvisoria, quella di una vacanza. E le cose vere, anche se brevi, non si lasciano dimenticare facilmente.

0: Romantica, le emozioni che arrivano al cuore.
1: Da quando non mi hai più cercato, mi sembra molto più difficile. Credevo di essere più forte,

0: ci penso più.
1: Romantica, la musica delle grandi emozioni.

Amici, restate qui con noi perché tra poco torniamo dentro le compagnie improvvise, telimare, partite a carte, pedalò, gelati, falò, prime simpatie, saluti drammatici alla fine di una vacanza che spesso facevano più male di quanto ci aspettassimo. Stasera stiamo parlando di amici delle vacanze, delle comitive delle vacanze, ma non soltanto, anche di una forma di vicinanza che l'estate rendeva più rapida, più spontanea, più intensa. E questo valeva sia per i ragazzi che per i bambini, sia per le famiglie che per i single e per le coppie. Chiunque entrava davvero in una comitiva estiva sentiva che per qualche giorno la vita sarebbe stata un po' più piena del solito. E fra poco torniamo proprio lì, nel punto in cui un gruppo nato quasi per caso cominciava a somigliare a qualcosa di molto più importante.

0: Sono passate da poco le 22, amici, la notte continua a scorrere con grande dolcezza, anche se con un po' di elettricità, che ci riportano i ricordi legati all'argomento di cui stiamo parlando questa sera. Quando si ripensa a un'estate, prima ancora del luogo ci tornano in mente le facce, le voci, le abitudini, i soprannomi della nostra compagnia di amici. Se siete in auto o se siete a casa, insomma, se avete un istante per poter riflettere e farvi attraversare da un ricordo, magari vi torna in mente una passeggiata serale in gruppo, o un motorino con due o tre giri in più soltanto per fare più tardi. Oppure una spiaggia, un campeggio, un villaggio, un albergo, una serata in cui il gruppo si è formato davvero. Stasera, lo sapete, stiamo parlando delle comitive dell'estate. Adesso voglio fermarmi però proprio su questo. Come nascevano? Come nascevano queste comitive? C'era spesso un pretesto, una partita a pallone, un tuffo, una gelateria, un vicino di ombrellone, un animatore, magari, dello staff che metteva tutti insieme. Un ragazzo o una ragazza che conosceva qualcuno e faceva da ponte tra gruppi diversi, e da lì giorno dopo giorno il gruppo cominciava ad avere una sua identità. Se vi va di raccontarmi il momento preciso in cui avete capito di essere dentro una comitiva estiva, beh, allora scrivetemelo. Il numero è 331 240 78 78 per i vostri WhatsApp, oppure se volete inviarci una mail scrivete a redazione@romanticaradio.it.
1: Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

le comitive d'estate che mi fanno venire in mente che poi in realtà c'era un dettaglio bellissimo di questi gruppi, i ruoli. Ogni gruppo aveva i suoi, no? C'era quello che faceva ridere tutti, un po' il pagliaccio della situazione. C'era il più timido che alla fine si rivelava il più profondo, quello che doveva organizzare le cose, che stava sempre in mezzo quando bisognava organizzare il falò, un'uscita, una pizza insieme. La ragazza che piaceva a tutti e i ragazzi che facevano a gara per attirare la sua attenzione. Un ragazzo più piccino che cercava di stare insieme ai grandi, una coppia che nasceva sotto gli occhi di tutti e poi continuava a stare insieme, o qualche single che sperava che qualcosa succedesse prima della fine delle vacanze. Una piccola società, se vogliamo, no? Con le sue regole non scritte, con i suoi equilibri da mantenere, le sue piccole crisi, le sue improvvise intensità. Forse proprio perché era una società così breve, ogni gesto contava di più. Un'assenza, un ritardo, uno sguardo, un cambio di posto, una passeggiata fatta solo in due. Tutto veniva fatto in un certo modo, con grande forza, secondo me. Oggi le comitive ovviamente esistono ancora, però convivono con una connessione continua che cambia molto le dinamiche, perché ci si scrive invece di parlare o di chiamarsi col citofono, oppure di arrivare sotto la villetta e chiamarsi. Ci si geolocalizza, bisogna essere dentro un gruppo WhatsApp, ci si cerca sui social anche prima di essersi parlati davvero. Una volta il gruppo nasceva più dal corpo, dagli sguardi e dal luogo. Oggi ovviamente è molto più immerso nella dimensione digitale, però quando funziona davvero la magia è ancora la stessa: smettere di sentirsi soli e di sentirsi dentro un vero gruppo.

Ci ha scritto Carmine da Napoli. Ciao a tutti, la mia comitiva d'estate del cuore aveva un soprannome per tutti e ancora oggi se ci rivediamo usiamo quelli. Una volta l'anno ci incontriamo per una cena ed è bello, sembra sentire di nuovo il profumo dell'estate. E poi ci ha scritto Antonio da Palermo. Ciao Giampa, in vacanza diventavamo amici in un tempo velocissimo. Nella vita normale quel tempo in realtà non esiste. Forse hai ragione, lo sai. Poi Salvatore da Roma ha scritto: ciao a tutti, le comitive mi hanno insegnato a stare con gli altri senza dover essere perfetto, io che mi sono sempre fatto mille problemi. Poi Vincenza ci ha scritto da Bari: ciao Giampa, la tristezza più forte per me era l'ultima sera, quando improvvisamente capivi che quel piccolo mondo stava già finendo e già sentivi la mancanza. E poi Pino da Genova ci ha scritto: ciao, forse le estati più belle non sono quelle del posto perfetto, ma quelle che ho trascorso con la compagnia giusta. Un saluto a tutti i miei amici del villaggio vacanze di Genova. Ed è vero, perché spesso ricordiamo meno il mare, la pensione o il campeggio, molto

ci è arrivata una mail da parte di Pina, che ci scrive da Bologna. Dice: ciao a tutti, le comitive d'estate mi hanno sempre commosso molto, perché erano spazi provvisori, ma per qualche giorno sembravano più veri di tante relazioni stabili che avevo nella mia vita. Ha fatto tutta una serie di riflessioni la nostra amica Pina, che salutiamo con grande affetto. Questa in particolare tocca, secondo me, una verità che raramente diciamo in maniera così chiara. Le relazioni estive, proprio perché sono sospese, sono limitate nel tempo, hanno una concentrazione diversa, ce l'avevano e ce l'hanno ancora. Non si consumano con la routine, con i problemi, con l'abitudine, ma in realtà sono molto vive, basate proprio sulla presenza. E per questo forse certe compagnie ci sono rimaste così addosso, no? Non perché fossero perfette, ma perché per un po' erano totali. E la totalità, anche se breve, lascia sempre un segno fortissimo.

Amici, fra poco entriamo nell'ultima parte di questa notte insieme su Romantica Radio con la voce di Gian Paserino. E lì proveremo a capire perché le comitive dell'estate continuino a sembrarci così importanti, così difficili da dimenticare, no? In fondo non stiamo parlando soltanto di amici di vacanza, stiamo parlando del nostro modo di appartenere a qualcosa, in questo caso a questo gruppo di persone, il bisogno di sentirci vivi, di sentirci aspettati da qualcuno, di sentirci inclusi, parte di un gruppo. E l'estate, col suo tempo aperto, i suoi luoghi più disponibili, la mente anche più aperta e disponibile, ci ha sempre offerto questa possibilità con una facilità che oggi qualche volta ci sembra quasi un miracolo. Fra poco allora torniamo proprio lì, nel punto in cui una spiaggia diventava improvvisamente il nostro grande piccolo mondo.

Sono da poco passate le 23 qui su Romantica Radio con la voce di Gian Paserino. Questa è l'ora in cui i ricordi sembrano tornare un po' più nitidi, no? Le case si fanno più silenziose e tornano i ricordi. Ricordi, magari come stiamo facendo stasera, ci portano alla mente certe compagnie di un'estate lontana che ricompaiono come se fossero appena uscite dal mare. Se siete già a letto, vi saluto, vi abbraccio forte. Saluti anche a chi magari è sul divano, a chi è ancora al lavoro, a chi è in auto. Mi auguro che con le chiacchiere che stiamo facendo insieme stasera vi sia tornata in mente qualcosa, una sera, un gruppo, una spiaggia, una passeggiata, una battuta, una persona, insomma una comitiva delle vacanze, perché stasera su Romantica Radio stiamo parlando proprio di questo, delle comitive dell'estate, e in fondo stiamo parlando anche di una cosa più grande, cioè del modo in cui una stagione ci sapeva insegnare a stare insieme con più coraggio e meno difese. Se vi va potete ancora scrivermi, il numero è 331 240 78 78, oppure via mail redazione@romanticaradio.it. Raccontatemi la vostra compagnia d'estate che in qualche modo non avete mai lasciato davvero.

Alla fine, forse il motivo per cui le comitive d'estate di cui stiamo parlando stasera qui su Romantica Radio restano così vive dentro di noi è semplice, perché per qualche giorno ci hanno fatto sentire parte di qualcosa senza sforzo. Non c'era bisogno di essere migliori, più brillanti degli altri, più riusciti, più fisicati, più ricchi. Bastava esserci, e in quel bastava esserci c'era una pace enorme. E soprattutto venivano accettate le differenze, cioè il fatto di essere tutti diversi e non necessariamente omologati. Beh, le estati con il loro tempo più largo, i loro luoghi di vacanza, il mare, le piazze, i campeggi, riuscivano secondo me a creare proprio il terreno ideale per la formazione dei gruppi. Oggi quel terreno esiste ancora ovviamente, però è più interrotto, più mediato, più raccontato da una foto, da una storia, da un post. Però la magia non si è spenta, non è sparita. Quando una comitiva nasce bene, soprattutto d'estate, il cuore continua a riconoscerla subito. E a voi cosa manca? Gli amici di allora e basta? Forse ci manca anche il modo in cui accanto a loro ci sentivamo più semplici, più vivi. Una nostalgia bellissima, perché riguarda non soltanto gli altri, ma forse riguarda soprattutto il meglio di noi stessi.

ultimi messaggi di questa notte. Cominciamo da Stefania, che ci ha scritto da Roma. Ciao Giampa, a me non manca soltanto la mia comitiva dell'estate, mi manca soprattutto la versione di me che in quel gruppo rideva con così poco. Lo abbiamo detto prima, no? Insomma, la parte migliore di noi forse l'abbiamo lasciata proprio in quegli spazi. Poi saluti a Luca, che ci ha scritto da Napoli. Ciao a tutti, le estati di gruppo mi hanno insegnato che l'appartenenza può nascere anche in pochi giorni e avere un valore altissimo. Poi il messaggio di Andrea, che ci ha scritto da Bari: il saluto finale della mia comitiva estiva faceva più male di tante altre cose, proprio perché sapevo che era stato tutto molto vero e che forse mi sarebbe mancata quella verità nelle amicizie che avevo in città. Quanto hai ragione! E poi chiudiamo col messaggio di Davide, che ci ha scritto da Genova: sai, forse certe estati ci restano nel cuore perché ci hanno dato, anche solo per poco, una forma di famiglia che avevamo scelto noi. È vero, non ci manca soltanto il gruppo, ci manca quel senso di appartenenza improvviso che l'estate ci sapeva regalare e che noi ci sapevamo regalare, perché sceglievamo quel gruppo di persone per poterne far parte. Hai ragione Davide, hai scritto una delle cose più belle che siano state scritte nel corso di questa serata sulle comitive estive.

Questa sera abbiamo parlato di comitive d'estate su Romantica Radio con la voce di Gian Paserino, anche se forse abbiamo parlato anche d'altro, no? Di famiglie temporanee, di gruppi improvvisi, di relazioni che nascevano bene, di notti, di spiagge, di risate, di pedalò di pomeriggio e di gelati di notte, di cornetti a mezzanotte. Insomma, un'educazione sentimentale collettiva che le vacanze ci sapevano regalare senza che nemmeno ce lo dicessero. Si viveva e basta. Mi auguro che questa sera vi sia tornata in mente una persona o un gruppo, un soprannome dato a un amico, una spiaggia, l'ultima sera di una comitiva. Tenetevela stretta questa immagine, perché ci sono ricordi che non servono a tornare indietro, ma a ricordarci che siamo stati capaci di appartenere a un gruppo, di ridere con quel gruppo, di aspettare quel gruppo e di voler bene a delle persone anche in tempi brevi ma intensissimi. E forse questa sera ci ha ricordato proprio questo, no? Che qualche volta bastano pochi giorni, se vissuti bene, per lasciare dentro di noi un legame che non se ne va più.

siamo quasi alla fine di questa notte insieme con Giampa qui su Romantica Radio. Prima di salutarvi voglio come al solito ringraziarvi per i messaggi, per i ricordi, per la condivisione, per il modo in cui avete trasformato questa puntata durante la quale abbiamo chiacchierato delle compagnie estive, delle comitive dell'estate, in un racconto pieno di verità, pieno dei vostri ricordi di giovinezza, pieno del vostro cuore. Fra pochissimo la nostra notte continuerà con Alex Poli e con Romantica Night. Restate, se vi va, insieme a noi, perché sarà una notte fatta di fascino, musica e parole che, siamo sicuri, sapranno stare accanto a tutti i vostri ricordi nel modo giusto.

Mie care anime romantiche, da Gian Paserino un grazie speciale per essere stati qui anche questa sera. Stiamo per salutarci e, come al solito, prima di andar via da questa puntata voglio lasciarvi una cosa importante. Non sottovalutate mai le relazioni breve ma piene e intense. Perché qualche volta sono proprio quelle a insegnarci meglio che cosa vuol dire sentirsi, anche soltanto per poco tempo, davvero nel posto giusto. Quindi abbiate sempre cura di quelle compagnie che anche dopo anni vi fanno sentire ancora un po' d'estate addosso. Restate con noi perché la notte continua con Romantica Night e con la voce intima di Alex Poli. Buonanotte a tutti, da Giampa e da Romantica Radio.

0: Nella notte di lunedì arriva la musica di Romantica Night. La musica vi trasporterà tra le braccia di Morfeo. Buon ascolto. Ci sono perdoni che arrivano tardi, quando ormai le strade si sono divise e le parole non servono più. Ma anche allora vale la pena pronunciarle. Perché il perdono non è per chi se n'è andato, è per noi, per respirare meglio. Riconciliarsi col passato significa togliere peso al cuore, lasciare che la vita torni a scorrere. Nessuno torna indietro davvero, ma si può smettere di guardare indietro. E quando finalmente dici ti perdono, scopri che il dolore non ti appartiene più, che dentro resta solo spazio. E in quello spazio può entrare di nuovo la pace.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Vivere davvero non significa solo respirare. Significa sentire, scegliere, amare, cadere, rialzarsi. Significa guardare la vita negli occhi e dire sì, sì al dolore, sì alla gioia, sì all'imprevisto che cambia i piani. La vita vera non è perfetta, ma è sincera. E quando la attraversi con il cuore aperto, scopri che ogni istante, anche il più piccolo, può essere eterno.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Arriva un momento in cui smetti di cercare fuori e cominci a tornare dentro. Ti accorgi che la pace non è in ciò che hai, ma in ciò che smetti di volere. Non serve scappare, basta fermarsi e ascoltarsi. Dentro di te ci sono risposte che aspettano in silenzio. Tornare a se stessi è come ritrovare casa dopo un lungo viaggio e guardarsi allo specchio e dire: va bene così, con le ferite, con i sorrisi, con tutto. Solo allora, davvero, ricominci a vivere.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Il coraggio non è assenza di paura, è saperle dare la mano e scegliere comunque, anche tremando. Nasce nei giorni comuni, quando decidi di restare gentile in un mondo che urla. Il coraggio non fa rumore, è uno sguardo che non abbassa gli occhi, una voce che dice ci provo, invece di ormai. Ogni volta che affronti ciò che temi, diventi un po' più intero e scopri che la paura, alla fine, era solo la soglia della tua libertà.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Chiedere scusa non è debolezza, è lucidità. Serve più forza per piegare l'orgoglio che per alzare la voce. Un mi dispiace detto con verità riporta ossigeno dove l'aria mancava. Significa riconoscere che il bene è più importante della ragione. Non sempre chi sbaglia perde. A volte sbagliando impara a vedere l'altro. Chiedere scusa è aprire una porta. Lasciare che la luce torni a filtrare. E quando dall'altra parte qualcuno risponde «va bene», il mondo si rimette in equilibrio, come il mare dopo la tempesta.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: sono solitudini che non fanno paura. Quando due anime si siedono vicine, anche il silenzio diventa compagnia. Non serve parlare per sentirsi insieme. Basta respirare lo stesso momento. La solitudine, allora, non è mancanza, ma spazio sacro, luogo dove si posa la pace, dove si ascolta la vita che scorre piano. E se accanto c'è qualcuno che capisce il tuo silenzio, non sei più solo, anche se nessuno parla.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ci sono amori che non finiscono, si addormentano nel fondo del cuore, vivono come braci sotto la cenere, pronti a riaccendersi al primo ricordo. Non è nostalgia, è il segno che qualcosa di autentico è passato da lì. A volte li incontri di nuovo e capisci che non serviva ripeterli, bastava ricordarli. Perché l'amore vero, anche quando muore, non si cancella, diventa parte del tuo respiro.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note.

0: un certo punto ti fermi e guardi indietro. Conti le vittorie, ma anche le assenze, gli errori, le scelte, le persone lasciate e capisci che non è la somma dei trionfi a definire la vita, ma la quantità di amore che hai dato. Le cicatrici non tolgono valore, sono le prove che hai vissuto davvero. Non cercare un bilancio perfetto. Cercane uno vero. Se puoi dire ho amato, ho imparato, ho perdonato, allora hai vissuto pienamente.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ci sono amori che non possono vivere alla luce del giorno. Troppo tardi, troppo presto, troppo tutto. Eppure esistono e nel loro impossibile diventano eterni. Li porti dentro come un segreto, come una melodia che non puoi cantare. Fanno male, ma insegnano, perché l'amore vero non si misura in tempo o possibilità, si misura in intensità. E anche se non lo vivi fino in fondo, lo porti con te sempre, come un tatuaggio invisibile sul cuore.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: L'invidia nasce dove manca la gratitudine. È uno specchio deformato che riflette ciò che desideriamo essere. Ci toglie pace, ci ruba tempo. Ma se impariamo a guardarla senza vergogna, scopriamo che dietro c'è solo bisogno d'amore. Ogni volta che ammiri qualcuno, trasforma l'invidia in ispirazione. Non perché lui, ma perché non anch'io con il mio passo. Il cuore libero gioisce dei successi altrui perché sa che la felicità non è una gara, è contagio.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Abbiamo riempito la vita di oggetti, ma svuotato le giornate di significato. Abbiamo tutto, eppure manca qualcosa. La semplicità non vende, ma consola. È in un caffè condiviso, in una risata vera, in una passeggiata senza meta. Non serve collezionare, serve sentire. La felicità non è accumulo, è presenza. E quando impari a dire basta, scopri che in realtà hai già tutto ciò che ti serve.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Arriva un momento in cui smetti di voler tutto e cominci a volere solo ciò che conta. Non più il successo, ma la serenità. Non più 1000 volti, ma 2 sinceri. Le priorità cambiano quando impari che il tempo è un dono, non una garanzia. Allora scegli di vivere leggero, di dire di no a ciò che pesa, di dire sì a ciò che nutre. Alla fine non ricorderemo quanto abbiamo avuto, ma quanto abbiamo amato.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: L'amore autentico non promette eternità, promette presenza. Non dice sarò tuo, dice sarò con te finché potrò esserci davvero. Non chiede di cambiare, accoglie, comprende, perdona. Non è un fuoco che divora, è una fiamma che scalda piano. L'amore vero non si mostra, si sente. E quando lo incontri, non serve cercare altro, perché ti fa sentire intero, anche da solo.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.